Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappe e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel, da quai stuved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

mar per barcia si destum per quai ad un in patria. Et amava l'ambietai, montagnes flums et ei sulai, e vimpels munds be fuesch lanches und a cor und retromansch, e bin romansch in clea quai.

Il mond, su ne marstur io sce profond, qua in fa pelli alina. Vara mariner, usce e sonne ad una stad, par schwaza tot qua e c'è na fat, e na dunna vis bel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs. Il cieles blau ma zu sti stess. Meis bösti diese sche welsch goen u fara lunga siderce am vil respet oisa tema. E son i mariner tu ad da parsai e crai ce piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in il mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat 7 ans sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par qua e sun e tornaccia. E forza feccia, il forza bridge per lingue patria, alma in quel sicci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messiars. Se sono in mariner, tu a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma

Vita, da Jon Guidon. La vita es leer, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

s annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da questo tu questo savair ci dice in retor lur parair nu spoiator in ufis bun scignisse let vincia minciun lorunda questi nu sa far otor co be criticiare quae ma ditun magistra be concentar non esa fat Eri scolars, vezessen la stria, sciatuti z manessers in fossa via, c'è catastrofa, sciamincugnis revoluzer, un per un da questo tu questo savair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in ufis bun, scignisse let mincia minciun, lur un da questi nu sa far, Otor co be criticiare, quae ma ditun magistrat be conciantar, non esa fat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a moin starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quaestor savair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in ufis bun,

Un magistrat pe cunciantar non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta non vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent non posch pisciar, forza ci sa c'ha cunir dal temp e tu fin già dall'oggi da vent e c'ha per cas nossa cultura non es moi dalla malura. E svezzi in gioci in zamanà, nostra gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da più.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q io vau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va in tocca insom, come è tra il giovane vert. Adina Q io vese l'inel, tiu egl, carina e clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q io vau del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, il 6, meu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. La Vishnanka da Sei en l'Engadina Auta a elegi in nov president. Ed in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Od stati aura suia jiva, a cui raraiva la temperatura fino a 23 grads. La Vishnanka da Sei en l'Engadina Auta serveng l'an proxim in nov president comunal. Con 110 vusts alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco elegì c'en vers RTR?
2: Ein war absolut ein gutes Sentiment, ens kist ens gut ein portol Resultat. Ed er preparò duas Diskurs, ünsche wenn ihr lett, e ünsche gewes da diren Chochas.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta attuale Barbara Eschbacher, a survenì 73 vusts. Ella a manala Vishnanka ils ultim seasons. Christian Moili è già stato eletto il presidente comunale da Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che oggi liu iersaira, hanno fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con diritto a votare. In una convegna, due esliar la dispita davanti l'insula Grönlanda. Quai han annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas della Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablement zuta scritt l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed els drets territoriales della popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, vegen il Stati Uniti far tut quai che sia da beseng per proteggere la Grönlanda. Ed aver ben prest in una grande presenza militare in l'insula. Ils ultims mais ha Trump pliras jaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drets da surpigliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vin avant vai con un'ulteriore novità che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scomonda alle metture de televisione renomà CNN a partire di immediat l'accesso alla Chas Alva. Era alle metture MS Now ed il portale de novità politico in pertucciaz dal scomond. Quand vas che scomond è, neanche pech clear. Sco CNN a rapportà, aia anche da nagines mesires per realizzare il scomond. Il team da CNN sei erswenter l'annunzia da Trump sta in la Chasalva sco usità. CNN è in das bien conoscenze metturs de novitats in tutto il mund. E nos veninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha perso ordai per Kunter Berna con 2-5. Tavau sa chata uscia sin plaza 10 della tabella. Ils ZSC Lions hanno intanto guadagnà contro ils SCL Tigers con 4-3. Ambri Piotta ha guadagnà contro Rapperswil con 6-3. Fribourg ha guadagnà contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnà su Enter Penaltis contro Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battì Lugano con 5-2. E nu sveninter la Swiss League. Acquira e garteggia l'ancetta della stagione, tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat lehet se quira questa sera kunter Olten.
3: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sua jiva, las temperaturas maximales entranter 23 grads acquira, 22 grads en la Surselva e 12 grads en la Valmesteir.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è serrata fino alle 9:30 tra Santa Maria e Ponte Al. Qua è per via dei passaggi per Muvel.
4: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
0: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: musica Berlin e Scadin. Per dai. Per mai. RTR.
1: I'll take your cash.
0: Simple mind. Per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Se jau jesa tschatscha, qua füsi na vara roba. Claire, jau stes fara mo la patenta e to qua citu capro cun lavurs oranti la natura, quar se naturalmanc cun moser su, cia to ches lur er la scheibia più o meina in temez, cun sieter. E jau stes avair tot l'equipa meint citu capro. E jau stes river tras quel clap examen. Lura füsi jau alla fin di mena tschatschader, podestor la patenta e dir a tschatscha, dappertot. Antil chantun grijun. Ma te met avant. Las turbulezas antil la chanzun de Barba Peider ci giaiva ciaccia tofferies contra ques problems ciai auves. In giua jes jau a ciaccia, denor la leccia da ciaccia grijuna podes jau ir a ciaccia in tot al chantun, si aves la patenta da principi, stai scritta antil la leccia. Da principi. Una nozion magari mal precisa per una leccia, ma naturalmente ben d'inclair. Se metai avant ce ci capitesse iau iesa ciaccia uneada un val sciarl, lura forza ente somla val medel, ed o ente la val fix, o ente la val fedoz, lama plages quae eramo. Io non crai ce au survives mia prima ciaccia. Shames gir tras tot el chantun grijun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, il set, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. La Vishnanka da Sei en l'Engiadina Auta a elegi in nov president. Et in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insula Grönlanda. Ot stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fino a 23 grads. La Vishnanka da Sei en l'Engiadina Auta survenglan proxim in nov president comunal. Cun 110 vusts alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Scuola Gic en vers RTR.
2: Nu va absolut un giun sentiment, ens cuc en portò il resultat, ed er preparò duas discurs, un che venia let e un che ves da dir in ciocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survegni 73 vusts. Ella a manala Vishnanka ils ultim sisons. Christian Moili è già sta in agiada il presidente comunale de Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale che giliu ier sera han fac part 185 abitantes ed abitants, pia 48% della popolazione con drecce da vujar. In a convegna du a esliar la dispita da vart l'insula Grönlanda, quai han annunzia il Staris Uniz, la Grönlanda ed il Danimark. Tenor las regenzas dalla Grönlanda e dal Danimark, venia la convegna probablamente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doae venir augmentada la segirtats in l'insla. Scola regenza danaisa Agic resguardia la convegna la sovranitat e resdrecs territoriales dalla popolazione della Grönlanda. Sco il presidente american Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, vein il Stati Uniti far tutto quai che saia da basing per proteggere la Grönlanda, ed aver ben prest in una grande presenza militare in l'insula. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drecch da surpegiar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danimark. E vinavant vai con un'ulteriura novitat che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scomonda alle metture de televisione renumà CNN a partir di immediat l'access alla Chas Alva. Era le metture MS Now ed il portal de novitats politico en pertucciats dal scomond. Ragion sai a tenor Trump che questas medias derasien informazions fauses. Sco CNN a rapportà aia angda naginas mesiras per realizzare il scomont. Il team da CNN saia er suenter l'annunzi da Trump sta in la Chas Alva sco usità. CNN è in dals pien conoscenze metturs de novitats en tutto il mund. E nos veninter ils resultats dalla National League. Il club da hockey da Tavau ha pers ordaifer conter Berna con 2-5. Davao s'è chiata uscita in piazza 10 della tabella. Il ZSC Lions ha intanto guadagnato contro il SCL Tigers con 4-3. Ambri Piota ha guadagnato contro Rapperswil con 6-3. Friburg ha guadagnato contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnato su Inter Penaltis contro Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battuto Lugano con 5-2. E per finir per la Swiss League, acquira e gartegia l'ancetta della stagione per il giu ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat l'EHC Quira questa sera contro Olten.
3: La meteo.
1: Ot state per gronda part aura sui aiva, il suo entermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sudselva e 17 grads en l'Engiadina Auta. Era da maun dati aura su Oliva con fina 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è otserrada fin das 9:30 tranter Santa Maria e Ponte Al, quai per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Dalla damaun alla saire.
5: Els dus vessen schon engal piglia nom marito in premi, Similo e Johnny Blaze. Cici Elzen e Ceci Elzfon Santiz, ozzan domanga ternosa in tanquella mesura, agli microfone Sergio Guetsch, Joishan Bunde.

Dial, bun de, ozzan domang era vos autres gi conoscets Similo e Johnny Blaze. Pils dus rappers rumanjs va oz in semi an vigour, si va bung enon lavour, publicescian Similo e Johnny Blaze, lour album da debut Straight or Dil Vich. Similo, kai streamer e Johnny Blaze, Giovanni Vialant, on realizò in album il qual desh da forza regurdent e un po' nostalgia per il rap da

0: Il motto scu el tenia su et londer da scriver lour musica è simple.
1: Quei che plai, si funzionation, si funzionation, bo, jetz fu stau mi wati tutina, bo, si me quei che plai.
2: In quei contour, nu che ier stevel, figeven tutz alt rap per tudest, per me era quei il pidatier per dichiare la musica che te clavel. E se Jackie era a dina puspe personas che geven, fai toch per romans, fai per romans, e ei... Nossa patria nie slungatsch mumma va dine jetz na quei tu bu cool quei va bu bock de fa a swenter in gade was geht in part pro monch gi ma per schine challenge et swenter was un jo in feedback de dine persona also in einfach in konusche

0: che vignus tra me da Gic. Rap per tu dest è schon cool, aber sti fas per Roman schludati an avosens c'è an us, cheo, della region.
1: No rap dalla KD, Similo e Johnny Blaze scucilè per els da tignaira in tamang. Lour un prim agen album er jetz tradition els an pacas minutas.

0: Grazie a te, Vignanc. Sperte ne da dovrò il plet special. Speziala frisura, spezial gost, speziala idea, en plet civigna magara stravago. Dantant schans tigna per l'ampremeda intamang in agen album, scuplata da vinil, allo è quel per Frank spezial, ni forse schizzonter magic. È il cas tils dus rapunz sur Silvans, Similo e Johnny Blaze.
1: Il PB sentiment è stato la prima ga in somma ve in te meun in se c'è fisic. Also, can sa, veramente c'è pa. Tu c'è, mos in Spotify, ne schocken se nu, aber us la prima ga ve in platte in te meun, let's say, mega.
2: So, io so, qui in state, la pitaccias, cas, qui venus fac, qui sabuzzi di aia, oggi da alcun lau, lau, qui venus fac.
1: Tot.
2: Tot, autocas masters, venus fac tot, e es schon cool.
0: Il contenda straidor del vich tracta temas del mincia de per parter temas personals da la veta da dels dus da Rujain e Muster.
1: Io vivel zwar un po' extrem gic, aber tut in schon im moment a tot quei che vai un preu tocken os un provel oder da vin avon e mies canzons, ed è in quei album canzon. E de mai che un promonch e si per me è più semplice da davvero avere un caos, se è più da tir, e io ho provato a discutere più direct di quale persona è in questo contorno.
2: Io ho letto di lei che tutto è possibile, se è buddito in sicchi che nacque va bene, che funziona bene, poi che insomma è. Indi vengo io funziona.
0: E per Similo e Johnny Blaze, che gli osa funzionò, nof rapper umanch, da Rujain e Muster, sen lor album da debut, Straight or Dilvich. E si vets, questa sera anche senna na vot, questa sera on els batten da lor amprem album, an casa veglia all'Ax, a partir dallas set, Similo e Johnny Blaze.
3: RTL Nova Musica Rumantscha.

0: dat da nov so Maria Fiali.
1: La vischnanca da sei en l'engiadina auta ha elegi Christian Moili sco nov president comunal. El surpia l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survenì 37 vus pi pauc che Moili. Ella ha manà la vischnanca ils ultims sisons. Ina convegna do a esliar la dispita da vart l'insla Grönlanda. Quai an annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas da la Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablemente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segertats in l'insla. En la National League al club da hockey da Tavao pers ordai fer Kunter Berna, quai conduse cinch. Tavao s'acciata uscias in plazza dies dalla tabella. Alla testa della tabella in actual main ils ZSC Lions, els an ergo denia contra ils SL Tigers con 4-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
4: Galdeir, la findem da ir ora avant, ci o ir la possibla dat da far che il sen ciamona. Oz dat il per gronda part ora sulla leiva, il siomaz de pudess il dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximalas entranter vancia 3 graz a coira, vancia 2 graz an azure sot selva e finian 17 graz oz enten la nagiadegnota. Ir duman dat il ora sulla leiva cum finian vancia 4 Graz a Coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
4: La veia di Pass di Umbraile. Oz sarà da finian anche la nuova mesa tra Santa Maria e Punteal che gli preveia da passaggi per Moval. Giavegian è un bel dedaton er culinari che mangi.
5: Qui da ton cogliesce soprattutto certi menù da ton. Also salvagina, che è naturalmente fenomenale, da ton, maroni, soia, figugente, aduce, e anche il strazzi da soprattutto da ton, è un insieme di bello.

0: Con RTR Sonda an endas minutas egl las och. Diglia Cagil d'Alp vez forsa santia avant il Cagil d'Alp avant 26 e fitch bun osa trena proxima delicatessa ils bulis. Allo e che il savent su scheia?
1: Die vos hat gern hand hans gern und die vos net so gern hand hans hat net gern.
0: Precis. Ciccio Gugent, bulis antil risotto, bulis sen toast, sopa da bulis u ragù da bulis cun pulenta, ossa da quel timpins catapus pepi savens bulis sen la carta da menu. Sur gli antiron vignan an Svizzera producias da quel da 8 tonnes bulis, il pi savens champignons vignan cultivos antils schlers dils producents e producentas da bulias. Monta da pleci mincia sagont bulia vigna producia in Svizzera. Che il foda saveir il post d'informazione dalla agricoltura svizzera. Scidat tar vusotr zossa la findemda in grandios risotto con bulis, giavijainza, chanosa buna patet, ni allo forza pitart, cucinarenza c'è con bulis, til dedil bulia, lece schon proxima manch ilz 26 da settembre.

0: las novitats de RTR.
1: Bienji, jeles och, miu num Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. La vischnanca da sei e l'engiadina auta a RG in nov president. Ed in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Oz stati aura su jeiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 grads. La vischnanca da sei e l'engiadina auta survenglan proxim in nov president comunal. Cun 110 vusts alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco è la gitchen vers RTR?
2: Nu va absolut un giun sentiment, ens cuc hem portat el resultat, ed er preparò duas discurs, un che venia let e un che ves de dir in xoces.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survegni 73 vusts. Ella a manà la vischnanca ils ultims sisons. Christian Moili è già staina giada il presidente comunale de sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che oggi liu ier saira, han fatto parte 185 abitantes ed abitants, pia 48% della popolazione con drecht a vujar. In a convegna dua esliar la dispita davart l'insla Grönlanda, quai han annunzia il Staris Uniz, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas dalla Grönlanda e dal Danemark venia la convegna probablamente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed il stretch territorials dalla popolazion dalla Grönlanda. Sco il president american Donald Trump ha scritt in la plataforma True Social, veien il Staris Uniz far tut quai che saia de besing per proteger la Grönlanda. Ed avair bain prest in a gronda presiencia militara sin l'insla. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che el aia ort motivs da segirtat il drecch da surpigliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vin avant vai con in ulteriura novitat che pertuccia il Staris Uniz. Donald Trump scumonda alle metture de televisione renomà CNN a partir di immediat l'access alla Chasalva. Era alle metture MS Now ed il portal de novitats politico in pertucciats dal scumond. Rajun sai a tenor Trump che questes medias derasien informazions fauses. Sco CNN a rapportà aia anche da nagines mesires per realizzare il scumond. Il team da CNN saia erswent l'annunzia da Trump sta in la Chasalva sco usita. CNN è in dal spien conoscenze metturs de novitats en tut il mund. E nus veninter ils resultats della National League. Il club de hockey da Tavau ha pers ordai fer cunter Berna, cun 2-5. Tavau sa chata uscia sin plaza 10 della tabella. Ils ZSC Lions han entant gudagnà contra ils SCL Tigers con 4-3. Ampri Piota ha gudagnà contra Rapperswil con 6-3. Fribourg ha gudagnà contra Losanna con 4-2. Ajoa ha gudagnà su enter penaltis contra Ginevra Servet con 4-3 e Kloten ha battì Lugano con 5-2. E per finir, ter la Swiss League. Acquira e garteggia l'encetta della stagione tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sca proxim dat l'EHC Quira questa sera contro Olten.
3: La meteo.
1: Oz stati per gronda part aura sui jiva, il suenter metti pudessi dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en l'Engiadinauta. Era da maun dati aura sui jiva con fine 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrada fin las 9:30 tranter Santa Maria e Pont Teal. Quai per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Rund per il di.
5: Belsa vanza anchever con vos otters la sonda ternosa cere liricas analas Elton John, Mariah Carey o gistosa Alvaro Soler. Al microfone Sergio Guetch, Allegra, Javation Bundé.

0: E ir ein tan lis chans va forsa bec mincha de tornar da calli ed in zo allo in a massa da racintar. Che lo fac nos moderator da minisguart Marcus. El è sto ein tan las miniras d'argenta ein tan la val Charl sen la cercia da scazis zu pos sot terra in a excursion ci ho fac un po' nervosa Marcus.
1: Aveva fin già visto in fotografie quant strecci des in quelle miniere e uscire allora il proprio.

0: in realtà absoluta stürdüm, piertens basse strez e d'absoluta quietezza. Ma mes bonda della film più grand con la tema e la fine è proprio duer questa vista impressionante.
1: Intanto la Samina Satiglia Motta Madeleine in Zoglia, fino in avanti a 200 ons, biagia giù argente e plom, la gronda parte della miniera è tanto anche ozza accessibile, naturalmente c'è anche alcun guiz, ci sa canoscian or.
0: Mes guiz era Peter Rauch. Ella aveva blerso ons fatto la smasurazione sulle miniere sulla Val Charl e ti le conosce proprio scon in giù notar. Quelle smasurazioni sono i sur 5 ons, perciò tutto il labirinto entro la montagna misura per 20 km.
1: Sì, Markus Oer Cato in Cal Schazzi è da Vaseir questa sera in tiglia mini sguardo sen SRF in avancia la 6 su bagn er ad egna e curacilez via Play RTR.

0: Mincha deda bleras e bleras da nosa plagna termins, obligazions, chosas ci paran importantas. Dantant che capeta schans perda ina persona ci stat a cor. Gianina Guetsch o fac quella experiencia il vanc vanciatreis cura ci ella o stuia pilir cum gea da si mamma.
1: Davan calchei. To jotter era tutegna. E ne metter giù tot. Che le cose che hanno sempre più importanti nella nostra vita ci sono mince di avere combattuto con cose che hanno sempre più importanti a quel momento mette giù tutto.
0: Durante quel tempo ella faceva un'esperienza personale la quale ella aveva ben spiegata uscita.
1: Ieri dopo c'è la morte che gli hanno stato un momento con tanta pace a tanta quietezza nella mia vita scucciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente mi dava anche qualche momento. A una volta otter. Adiva bec messa in domanda la morte di lei. Insomma bec, iva geni in combatto con me mezzo. Iva sa viglia bun. A tutegna è sci trest.
0: Adei Gianina Guetsch, oriunda da Savognino, veiva ella con si som e blers animals se ne bagna puril a Azmos antiglia cantun songiagli. Ella nizza da prendere a conoscere oz antiglia profil antiglia radio, siva las novitats dalla snuff.

0: Se han pur mess Elton John, il è la socia mesa, RTR Novitats con Maria Fiali.
1: La Vischnanca da Sei e l'Engiadina Auta ha elegì Christian Moilisch con nov president comunal. E surpia l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriura candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vus pipauch che Moili. Ella ha manato la Vischnanca ils ultim seasons. Automobilisti in Germania duan survenir in rabatt sin benzin e diesel. In vista als plecs auts duan la populazion venir dischargiada, ha annuncia la regenza tudescia. Konkret duan als tankadis dar in rabatt da 17 cents per liter. En la Cuba e la raid elettrica en l'entir paiais colabada. E qua è per la set avla giada da Pirencetta da Lon. La ragion principale, sai a tenor la regenza cubana, la bloccata diali proclamata dal Stati Uniti. Discurs tra andris dus paiais na dati actual main na gins.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch. CH.
0: En saleita vos otters gi passantez la findemda sen ciamona, oz dat il per gronda part ora sulla lieva, il seo mazdei pudess il dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximales, en tranter vancia 3 grazia coira, vancia 2 grazia nasure sot selva, e finian 17 grazia enten la nagiadegnota. Erduman dat il ora sulla lieva, chegli con finian vancia 4 grazia. Coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: La veia del pass degli Umbrail è oz anche serata fino alla nuova mesa tra Santa Maria e Pont Teal, che gli preveia da passaggi per Moval. Ciao Vigianien, fitch bel de da ton er culinari camanci.
4: Cui da ton coliesce sur tot certs menus da ton. Also salvagigna, che è naturalmente fenomenal, gli ton maroni so è figugent, ad uce, e che al strazzi da sur tot gli ton, e sono insi di bel.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Ter RTR per ci vossa sonda davanta iren hit Mariah Carey Without You. El è stopi bot il nos star da musica an Zurse si ma ragorta anche bagna la cassetta da musica or da Schlerze Baracas era schon cult. Beni Vigne scucci geven ad el. Benedetto Vigne. El è carcisea salouf festivescia il 6 anniversari da 75 John. Benedetto Vigne è troubadour, musicista, pionier da musica e literat. El discora da sia veta plagna musica, co da sia amprema regurdencia veda la musica.
1: Lustereia de Vishnanka, wie uns, okay. Era gist, per exempel, findem, wenn de sonde, da will relativ blairs, just indigens, omens, perché wenn de will creia, prova da cant, il cor. Allora, nivia a Caesar, che la seira, glò, a Lustereia. Capitava ci ira lecce, dormio forse becianc, a santiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitar, questi valori mezz po' di partecipare a quella sairadas, ma è naturale, realizzò cagliere cans, cals, oms, da se cagliere enorme, che faceva enorme impressione.
0: Adei Benedetto Vigne è una grande passione, el schon adegna gia pils Beatles.
1: Tutta neide è il sto cois Beatles, è quella sto una scoperta, una rivelazione enorme. Cas giovanotsco con frisuras tot speciales, naturalmente la musica, cales chitarras elettricas, cales batterie, scusi cantavano in una moda un po' sensuale, pression erotica, che per me era naturale, cas Beatles, che era isonix.
0: Ils Beatles, ils Unix, per Benedetto Vigne, pigli anniversari da 75 Jones, da del, vainz realizzò una emissione da Arch Musical, e no ura plagna musica con Benedetto Vigne, ein til radio, domang avant mazde alas nof.

0: Moments ci lasciano amlidar il rest. Ed Sheeran, Perfect, RTR La Sonda. Bundé a vos otters, ci ischels gist la vos, an 9 minutes e las 9. Da lunga, nitz ad emprender a conoscer Gianina Guec. Ella è oriunda da Savognin, ella abitescia osa, antil cantun Songiagl, domanda ad ella, c'è per ella Vanteira?
1: Vanteira è per me vecchia in contorn, carciangs, ci sostegnen me, ci pegliano me scu ci sung, ci statan a degna da vos me, a proven be da mi dar me, che inza setz to che ci dura.
0: Andrina Caprezzo savia visitar Gianina Guec, il profilo ozza in til radio, siva las novitats dalla snof, e a degna e ma cura ci lezze in ta nostra audioteca online, rtr.ch, ciao a zin, profilo.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanca da Sei en Engiadina ha elegi Christian Moili con nov president. E la populaziun tudestcha doa survenir in rabatt sin benzin e diesel. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La Vischnanca da Sei en Engiadinota ha elegi Christian Moili sco president comunal cun 110 vuschs. El è già dal 2009 fino al 2020 sta al timun della Vischnanca. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survenito 37 vuschs pi pauc che Moili. Ella ha manato la Vischnanca ils ultims seasons. La Germania ha survenito in prim avion da combat F-35. Il ministro della Defensione Tudesch, Boris Pistorius, ha visitato il Stato federativo americano Texas, nu che l'avion per la Germania è venuto presentato. In tot ha la Germania impostato 35 avions e paia per quai 10 miliardi euro. Era la Svizzera a impostare avions da combat F-35 tra gli Stati Uniti. Qua veng la fornizione speciale a partire dal 2028, uscia il Dipartimento federale da Defensione VBS. Oriunda Main voleva la Svizzera comprare 36 avions, per qualche costo in den tant crescits ne actual main batch clear quants che vengen ad essere alla fin finale. E nos resta inter la Germania. Ils automobilists tudests doain survenir in rabatt sin benzin e diesel. An vista als prezs auts doi la populaziun venir dischargiada, a annunzia la regenza tudescia. Concret doi als tankadis dar in rabat da 17 cents per liter, quai doi valair a partir dell'Oktober fin da fin dall'on. Per il stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardi euro. In reduzion sumaianta ai en la Germania già da dal match fin il cercladur. In la Cuba è la raid elettrica in l'entir paese con la bada, e quai per la setta avlagiada da Pirencetta dall'on. Var 9 milioni di persone nangi nagina forza elettrica, ha annunciato il Ministero d'Energia. Ragion per quai sai attrantar autri in infrastruttura antiquada. La ragion principale sai tenor la regenza cubana d'entant la bloccata di eli proclamata dal Stati Uniti. Discurs tra antris dus paiais na dati actual main na jeans.
0: La meteo.
1: Pots dati per gronda part aura su jeiva, il suo intermezzi pudesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira, vencia 2 grads en la sur e la sudselva e 17 grads en l'engiadinauta. Era da maun dati aura su jeiva con fine vencia 4 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrata fin das 9:30 tra Santa Maria e Punt Teal. Qua è per via da passaggi per Muvel.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. RTR, il profilo.
2: Animals. Questa terra è sconfè il coccio tra la vetta da Giannina Guecci, oriunda da Suanin. Oggi veiva la donna da 42 anni, qui si om, tra i stiangs ed una massa vaccias ad altri animali, se ne bagno puril ad azmos, antico cantun sangiali, non ci registrani che profil. La professione Giannina Guecci denavart assistente veterinara a Sperken lavora la sursa sezza scu accompagnedra da malancurata che votecr ella sustigna carstians che un perse una persona ni era un animal carezzò durante il time da cordoli. In cordial bavegna Giannina Guecci, il profil.
3: Hallo Andrina, bel ci tesco.
2: Ed in cordial bavegna era vox di terlet dirsa nox, perché discurs personal, isum Andrina Caprez. Giannina Guecci, nox ein santiter l'introduzione, vox l'uvrezza in tenena pratica veterinara, isces accompagnedra da malancurada, vivezzen en bain puril, no ci datera degna lavucr da far, Si imprendizza conoscenza ci a che la persona domanda che ci facets da profession. C'è per una risposta dez?
3: Idee in sezza degna ci sono assistente veterinaria, perché ci, che ci faccio mangia cingions, a che ci faccio anche degna fitch con gente. E ja, idee in sezza jetz, ja, anche degna.
2: Animal statt am fitcha cora vox, den undervin la che la streccia colliazion con questa caterciomas.
3: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon pansusiva sur da che la domanda ier blers ci domanden, aber itz mis genitox tots dus en os bec propa itz gronz. Kels dis animals, nox fagna degna gie in giat, aber che pitost erst per nox un fans, forse da mi stat, mi tata, e o scheia da mi grossi, forse vai a sur salia in a generazion. Aber enza nova senta me e che da piccia non si stosce, ja.
2: Vox vets fa con seda gions di apprendisadi d'assistente veterinara ad isa siva che el dan tanta vantada accompagnedra da viadi da tren. Scuoglia lo niter che la mi dada?
3: Che gli enza zet sto perché ci va di becciu se simpel anti gli apprendisadi i va... Also per me è degna che le sferenze con animali, i valori di gran clic, ci sono i genitori che sono sostenuti, e ci va a studiare fin giù Turic, cioè giù il lai da Turic, a giungere da ven, giovane, soletta, in tenere abitazione, a di creare semplicemente tutto in ciclo bler, ad eri i miei chef, erano un po' più semplici, da io se ne da, a valo, in se sezzi, beggisci in bel tempo. Also io proprio sto gref, gli apprendisati, a di va a scuola, degna cartici che gli è affacchi in mastir, gli va affacchi pensona, na, io sto fare un seotter che vuoi bec. Ad allora, ogni mio genitore, solo oggi dome, ad uscire in che è la SPB, perché ci va a dire l'impressione che vesti a lavorare con carciangs. I valori si va, viene in inserata in tale gazzetta, ci sono fare una zweite ausbildung, giocoira, ad valore ma non si perché, a va faccia che, a va a curci son d'andando alla scuola, c'è che insomma bec, i drec.
2: Perché bec?
3: E also cas conflict se tren cula jogt ihr fich juvna it tot is oter schon fa cum la scolazung eren schon ganta plus ad ihr di schnof ihr propan fich juvna ihr bechanga wonda kerside per propa sa ver star ihr surkel a per ihr dar del las dechas respostas also ihr propa be simpel per cela jogt e ihr be simpel da lovrar se tren propa be at vignang vetir so schelas ores da lovrar con la varche lo da domang las treis che lo lovrar fin da noce legna lovrar la sonda domenja lovrar da nadal che tot sto insomma be ci mis
2: vet aber tu tegna tra tras da far la scolazion
3: e i va fac fitoela i va e si va er lovro anche meson a di vagi en u lessig team propa jetzt sto sa de grafic en lessig chef also je erst sto fich bler bunges regurdens ci va ve da kel time pi veran prendi fich bler per me per la mi vetta per la mi veia at valore gi clic da tornare na vos se mis ma stiert da gor
2: dann gal per rastarang sper di tren o sagt de je rapetja de nya simpel ci va zam prendi sur da kerstangs durante time.
3: Also, se sette che scusto un po' l'imprimetto entro la mia vita, ci va a fare l'esperienza di Castiangs, sono essere noce, frechs. Iva, per esempio, entro la prima classe, di bler problemi, si va di bler, jogt piviglia, c'è un belli musari biglietto, donna allora faccio spruch, scui, Jeff schon con trenco, resti mi anche in monte, oder, einfach schon un po' per della mia vita detna, forse perché c'era halt una donna, giovane, at, e iva lo scusa corgia, ce la jogt so essere noce. A ci ir lo suletta quel momento, al di va scugin nin de vos mecho allora se vigidarme, a di va scustu imprender a star no der na deber er cus juvens che provavan allora da far sfrus za zupavan so tiz je in dis secret so tiz banks also e lo vai allo gi schon di tot a va scusa corgi na che je beci mis ja
2: scuvet ca tona vos tiz animals der assistente veterinare.
3: Per me è relativo per clear, ci lesse per spero una voce, ci lesse per a guardare scoglienza una voce otter, a di valore di cleci, era scritto una piazza giù tu sang, aveva manunz cilo, a tu che sono già in un progetto, di vagilo un bel tempo, ad usce sono una voce, se mi smastir.
2: La vai sempre a dire che non si rimastirà, non è da denotra parte
3: positiva. Esatto,
2: La veta manu voxen en qual veia nun spicida, anche cas, egna da quellas operomido blir da pleci angalla vossa veia professionala, da pleda che in santinza gissiva

Che è proprio scegliere le facce, ci si veglia, sai che è mis da chiesa, che è la mia famiglia, che è le mie comarate, che è una bella canzone per me.

0: Pocs ter lez il profil cun nos giast Gianina Guetsch, cio 42 ans, cio oriunda da Suanin, a ci veiva oz ad az mos ein di Cantun San Gian. Gianina, in 2023 se mi dada la vostra vita ferma manch, se vez racintara nox per ce?
1: Ja, in 2023 è la morte mia mamma, si va da Dena Malzogna, oder in Sporder differente Malzogna, sie hat nie in Zemene per Cioses, Adela è morta, an se setz, pi boci che ci va in tot scartia, a tu tegna vain sa via, c'è la oda decr, ad empirem da spitart, el vai a stui la scerecri mis Cian, e rank, Milo, ad anche ne da tres catrem da spitart in mis Giat, in prem Giat ci vagia. A che se scusto l'accumulazion da quelle sperses, di stava senin sfrat.
0: An nos prediscurs am vez det jera scusci ans mates las ores sen as 0000. C'è montal che ma lecch per vox?
1: Je propo scheia ci quel moment c'è un sperde in carciang c'è un so carezzoschi fitch ad esci a cor o darebbe ere un animal aber per meglio es proprio sto fitch per la persa da mia mamma ci Testens setz go, as hast im Brimbic sein erster Dreh an der Wand an Vos. Also, ich proba schu in Moment, die mette sehr gut tot die Otter. Also, ich eine Wote ple important. A du sche osse, ich war dann Vos in quel Moment oder quel Time zerstö, ich kenn das jetzt erst du im Welttime. Es war einfach bell, perché ci, l'emprime den della mi veta, war ja, scusa wie man konzentrarsi in enze ce. I dava un gal che, also che momento ci ho incarciato vo, a diverpo di accompagnarela, ier loco c'è la morta, che gli hanno stato un momento con tanta pace, a tanta quietezza nella mia vita, scucciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente, i dava un gal che momento, a una volta otter. A diva bec messa in domanda la morte da della, insomma bec, iva geni combat come mezz, iva sa viglia bun, a tutegna e sci trest, aber davan gal kei. Doi otter era tutegna. A keia per me usce scumetter la zora se nol, e ne metter giù tot che lerm, tot che la sciosa, c'è ne sez sci bec importante senta la nostra vita, ci sa dan giù mince de, avan combats con sciosa, c'è ne sez sci bec importante, a che moment ist mettes giù tot, a che per me, stocca 0-0.
0: C'era per vox il pi non spicia, veda la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci c'è doch io bagno. Io va proprio sa via e granturn bagno con chei. I son stata u tresta, anche ne, also becci che vince pi falò sci tresta, aber tu tegna o c'è una pace in me, o c'è una ingraziabilità, da proprio sapere, o c'è vessi da essere, ci si vuole, ci pleci, può necro. A che c'è, affatto c'è una enorme grande ingraziabilità a te, a ti credo che aveva ben spiccia, e aveva proprio cartici, coi mes monci, i ref mai ple oro da che.
0: Se non te c'è ci ho fatto, c'è io vox, bec o c'è grev.
1: I crei, che è a mince cas la vita ci va son vivi avant che il zadar giù con la mort
0: ja zwei senti was mince de scu assistente
1: e trinara nos va mince de far con vita e mort e de brerci io il mio interesse per la morte per la nostra vita ad usceia weiver che la vita das abschiedliche leben Klienten, die ci war schon per uns avanti, mi mamma è morta, schon legibile sur de cheia di vascu, proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a saver, ci tocca ci nox vagn, tocca becce nox, tocca ci nox vagn, vo in sicuras nox gian, nox nina gian puspe, a di crei, che io dome una nuova forza in quel tempo, a quella forza le sa scicu gen d'aran avanti. Ja.
0: Che facete oggi er, se che non si è invitato. Voi avete menzionato, curziva la vostra mamma, era morta in vostro Milo, ad El numnez Chang Dolma. C'è un Chang Dolma?
1: I crei ci tots c'on Chang se dir giats canoschen quel animal Dolma, che gli usce quel ens dirs in angles once in a lifetime dog, che fa usce il Chang di creper blers e che gli imprim Chang c'è il zon, o dir gli imprim giat. Che gli simplemente quel derva scu i cor per che la veta scu possessore den Chang ad El era viel speziell. At el erst do bechangal in mis Chang Dolma gehren speziell. El proper stund Chang chi blers di mis Konturen. Er la mi Familie, es las mis Kamerades. Is un Fans las mis Kamerades oder dis mis für de Jungs tot und die Gentel. At el tu chi war einfach wie dirs. Ja.
0: Ox kunna schätz totes dus Situations der Perder in Gerstang chi statt der Chor. A deren in Animal ci statt a cor. Ans oper tots dus mal an curada. C'è la differenza, is a cor so ser mezz cun du mandar che c'en senti mai in curiox. Scu c'en spudes be cum per adierla mal an curada per en cristian cun cal per en animal. Savez vox scu accompagnedra da mal an curada fors declarar per c'è ci che lei usceia.
1: Ea, iva setz cal combat che lo entem me, also di i sa natural er di mis contorno oder simplemente dalla jogt oder ciblers ea schnaregem vor deren zikel oder deien tesas doch becumparajer che per me gist er scu accompagnedre de malancurada voi per la malancurada setz tu tegna per ceci in cici è triste oder per ci ci te aspers si che io si ti chang ci te di kinde jons mincha de da sper te te sti con el tras tot oder ste aspers ti sora ti sbap ti mamma ia tu tegna che scu per me per la mia vuc non importi ci ci el son pers el san trist at che ens veser bec da comparajering con loter per me è schon sto oter Klar, per me è er proprio mis animals che son sci importanz per me a tu tegna enigels e desi er star animals also els essen er poder vivere la vita den animal a bec nix trat scu carciangs at els on la vita pi curta a di sa che sci i vin per in ciangi vos mes no pus pec essa stat in picengiat i sa in ro era del sto er der tschüssens a curs i sa che A di crei che egli è importante, ci nox savanscu, cu ci mitanci on notirs che s'animals, ci zadan giù con che panzir, ed usceia pari a me, per me personal, che osangal per me, in cicli in pi simpel, dalla scericre un animal ci incarciang. Aber la tristezza siva, la malancurada, alzo che la ecco per tots dus, proprio madem, ad per me isch ongi sto con che ce ni tot insemen, Milo era natural toques od jons che lesto ter me a degna che c'era a degna co e galce che sto si vegi grev times si era el an setz in mis anker el era in mis sustin i va degna gi el at che moment cu ci ier si treste pre de mi mamma el era mort a che scusto per me in fic importante resurse che eda
0: E c'è la vostra acina malancurata o alla finale di far con la decisione di davantare a compagnia dal malancurata di che in discurrenza si vi proxim toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata la che la canzone per vox?
1: Che la canzone vai a terlo fig blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma e dermilo a che la canzone ho degnanza scu Io ho detto che non era spazio con i chans, che la scuola faceva me buon avanti. E l'ho fatto, ma non c'è forza, è una canzone che lascia pensarsiva, una canzone che è melancolica, ma è fitch pagevole.

0: Kenda sto Neil Young con Heart of Gold, divisia di giasta che profil Gianina Guec. Ox ambets dec di prediscurs di avis da compagnier persungas an times greves an times da cordoli vege son di da dei. Da noel ni ca giavis?
1: Cal giavis offrang an cet antimis da minciadente la praxis veterinaria e va zaccurgici la cerecris animals è un gran tema perché ci sono animali in fici importanti per noi e Blair son che lo semplicemente un animale ne vuoi tutto play a diva da così son Blair ons che è il tema che l'am fascinesce e les esser coperels non sbagliano della praxis proprio tutto da un grande fedele da accompagnarla io ci bains che ci vo a per non sbagliano come mangia pack time per proprio esser coperels per dare risposte sento che le domande lo o il che sono un chat da verca già vix da accompagnare io che tanto in quel time lo dicevi io giusto anche piuttosto per gli animali passivo in se si vede che mia mamma è morta vai a scusa così bagno genau che lei sa fare
0: allora vedi in se si decidi in 2023 che lei che facetti ossa
1: e a me che la fine 2023 valore ne dan c'è da guardare dati per scolazioni c'è dati insomma perché i sets vado ormai dovrò uscire c'è o conosci che gli aveva proprio studiato in prima legge raime vuol dire c'è dati co c'è possibile dati vai scusa c'è se avessi a fare a che ho durato tutto in cycle time
0: se avessi curte scrivere c'è ci facetti scusa accompagnare da malancurata c'è facetti concreti
1: in prima legge accompagnare che scherciamo tra cycle time da la sperdita da trascal time no c'è un pers in sici no c'è un saint in sulez pers player son be plesku ci von avanti al son bitch mettere avanti una vita senza quel carciang o der senza quel animal per l'artir dels tu mandar du mondo ci ci lo nin du mondo che gli erst un sici va da così ci che or faccio fig bagna me senza ci one da faccio una domanda ci nin otro mes
0: c'è sorts du mondo sai che
1: che io sei domanda piuttosto che il specifico o dritt ples domanda scuast scuvoglio as miglier aber senza ci domanda scuvast ras la vita senza ti mamma scu ei da veiver senza ina mamma che io sei domanda sfic o c'è e la ti mamma per incarcian c'è pensa sgugenda na vos c'è mancia te pific che io sei domanda ci che gli sci persons può dare risposte in quelle perché ci che lascia scuangne veiver che carciang alzo che gli proprio il ricordenza senza pigir notirs ad i pens che enze c'è di più importante einten che la lavor tu mandar ter l'artirs actives zuhören proprio ter l'artirs con corp et alma et cor et ils et orelles tot esser co proprio za pigir cal time per quel carciang e da loro a catar natural possibile dati scuni in zapuspe un più simple trasi da mincia de da question propria fa de ci mai in allora erano vople ritual songi dar fic oder ci scriven senza ce oder ea a simplemente accompagnare al trascal time a dare ad elzen zicalen sustin ad musare ad elze is un co ad che ci te faste bun a te post esser trest e te post bergicr, che è sì importante, che fosse bagna la yoga da Santecr.
0: Dati usce grons, dus, adons, pin contorn da de una persona che ho perso in sacci, c'è cianz ves ex nom da far, at ciosas cianz des giove far.
1: E also se te perda, oder stes antitis contorn in sacci ci perda, in sacci in carciang niere un animal allora i franghi in mender cianzo fare las flosclas also las frases in romans a quelles stos aber dar tirs che las vaieri son dovrò bler
0: pi bo per exempel
1: e un exempel also di stos dis animal den exempel e ier un galenciang sa gio comprare un nov che in sain da propa bler also er ia obwohl ci i mis conturn so ansetz ci è forse beggis su un bella dreccia perché la costruzione ma perché non sai che fai bler che è il beggio manager di noi insomma beggio al zongio il beggio tutto fa lo con che che le frasi voglio vederci sti meggio un beggio aber in den certen Moments ei beci dretsch oder eba gister da der eli ragioviglia o sei bun celo pudiek. A mincia casa ei bun celo pudiek, querer ter mi mamu sche, ier fic leda celo opudiek. A diver setz dec, ier bun celo pudiek. Aber stedestu sche na Konstruktion meta angwe in toc. Dei ang aber ubec ier schi trist. A te post eser schi trist. A di veici te trist. A e einfach ein Gemeter wie dir sind sie schön, der Kellas Konstruktions. Geh auch schon ein paar Kellas Phrases, Kellas sind sein, der Proba Fitch blir, dies mis Clients sein, der kei blir. Chike von Fitch trist els. Chile jog de ehe ihre John Galti Tata, ke son halt der Murekre in Zekures. Ehe, ke son der Murekre, noch zwei Tods der Murekre, per kei pudein Sesser trist. A dies dus, also, chef is bung da fahr, e Proba, Esser Koperels, i dore Skipark, i dore proper Bebler, aber esser Ko monte per me ir bitch kalar si venemda, bitch angal esser confinci la bare passada, ma bagner siva, anche fors treis mex pitart, oder meson pitart, ne da ter mettere match flux, oder scriver na carta, oder se fors gli anniversari da quella persona, cens scriva hei pains oz vida te, oder Forse non si c'è proprio anche di shock, non si può semplicemente scalinare, portare non si c'è così no davanti ora, o mettere davanti gli isci, non si c'è. Aiva che scegliere musar, e i veite, i vo, angal perché? Perché c'è quel scen, an malancurata, quel son, c'è ninzo gidare dels. Che vai risavi, ninzo pir diventa me che mal, ninzo pir diventa me i trest. Aber so vecchio c'è il denko, che è o importante.
0: Vox vets die enachne storia da malancurada cu ci vets ancet la scolazion da compagnedra da malancurada o do ancet durante la scolazion cia mi do la vossa moda da vordar se la malancurada?
1: Ea, also me il fac fic bagn che la scolazion o ancet con un trauer seminar, also con un antir in a sonda domenica, also tre dix ci vagn propa stui che è obbligatorio che noi vengono studiati da giù con la nostra agna malancurata perché c'è il donner clip un clardec also ste as bec tant l'uvro secche saste bec accompagnare otters a che è son sto per me anche ne den casar tras tut also che proprio erst utres che io faccio senza c'è come perché io faccio i bagni allora io scusa corgia c'è esatto che il dovri che baitar sur londer che il lascerore che le emozioni che bargic che il pier che splezza in tem bocca decr e sono sci tresta e che faccio i bagni c'è in gal mi cirde che sentimenti senza cura svigni che vai io sempre in dia che io faccio ubler come che il stress dex
0: che sono sto scui pi I più importante la base.
1: Ja, a casa era nere permessiva che stress dex va sa via genau che le sa far. Ieri er fascinata dalla scolastas e der da tutti i altri c'eran lo i va scusa così hey, bagn nox vain tots la madema vision nox usain ci che è in a fase della vita a tots on da far in se come malancurada in se cura sente la si vita nox tots. A che sci in time importante ci nox sa vain accompagnier che scherchans.
0: Vos accompagnets tant persunas che han pers in una persona che sta d'accord a der animals. So vets de crosche circa cantes comparts che che fa ore en de ple che vinen per veda den kerstang ni per veda un animal der vox.
1: I fatos becan schi de che an ceto clear con las persas de kerstangs, also che Frank che ci i pains sarò usce il toc principale della mia vucr, aber che cos animals vin ossa degna da ple. Also os im moment vai agist mezz an so dicker. Clients kun persas da animals et clients ci entrest perché c'è un persen kerschang. A per la mia vucr fa scube c'è una grande differenza sa corsa.
0: Aber per voi c'è importante porger specifiker c'è so nicr, c'è so persa un animale.
1: Fici importante, non so se sei che ci faccio, forse per fini più gente, perché ci sono lo anche in ciclo da ple d'accesa, ed il sa, ci scibli il cristians, ci perde un animale, on anti contorni ci sono proprio baitar su da che, perché ci blers, e a dei neba, e c'è un gale un animale, also che la c'è pencia, perché la tristezza è semplicemente becco, at che è schon un, proprio un tabù tema di vecchia rente la praxis che svon or che può essere non svangi in caceder che lo dice anche in de gens che le i or de centong dus or senti auto ato einfach per cia a sarò si io ciava ro faccio così visto una vot o der che è schon un c'è anche un sensibile tabù perdere un animal ad essere trash perché a proprio er ectras in dir process dalla malancurada è in tabù ad il es unbedingt der weg gehen.
0: Die was mincha tescu assistenta veterinara toccia er i durmantari animals. Bleras possessores o possessors d'animals ston in sicuras da mai decider da far che pass. C'è rola gioico sentiments da colpa?
1: Una grande rola. Chi le creia er presti in mender per es possessors. Ci els on da decider els on da metter i termin a dicer ossa lascia ecrte. I crei che è fici un gran tema a con che la colpa con quel sentimento di colpa ogni altro si vede da dire in avanti in la vita che è esatto che è un grande tema era in la mia vita da accompagnare al traschegli a provare da capire anziché del sentimento perché ci, per me quel atto da dormire in un animale in una prima legge differenza che John Gall si è necessario da fare alzo si gli animali vigli o del malzang o del cesa io si la qualità della vita è ben spiegata allora vanno nox ir da essere usce fers alla cerecre els che è si importante ad i pains che io da fare insomma avevo con colpa ad che è importante schon avant c'en so scudere dels che gente setzen senda a mocr ad er in gran senda a mezzetcia si nox avan la cerecre els allora cuci els un bepc ple la qualità della vita. In se sezza è in se c'è bel.
0: Se la vostra pagina vang di cici per scritto la dolore di cum dia è in madè momento il più grande segno d'amore. Scusa snida per la conclusione.
1: Che è crea exact che ci oggi do a me si fici o che ci o der vi mi scorrer perché la lavucre. E sto che la conclusione per me ci perdere in se ci è in me moment semplicemente la forma la più pura da democrazia in so vecchia perché non si sono giungal trest ci vanno proprio figi gugendo in se ci a più gugendo ci vanno in se ci più trest ci isons a che momento ci che il carciang o che l'animal vo crudando non sento una rosna di una tristezza ci fonza ad me lo lascio questo clare ci maneva il suo che mai stata mia mamma sculò. Ci va proprio a così che è tutto angal per vedere ella e per ella. A che dato scena per me che donza c'è una manevola della, so che scoprò me anche nella massa zaps più manevola della, a dir oz anche, usce che pensarci profondo vedere ella e dare ad ella quel time, vedere quel spazio, dare ad ella, ci i, ma dunque angal semplicemente con ella, e oz c'è la vice co, che è già, amor pur.
0: Che bel patrat. La malancurata o Manu Gianina Guec se ne una nuova via professionale. Ascuti Gianina Guec guarda oz se la vita, se la mucra, se anche c'è proprio importante. Perché voglio allora anche la prossima parte profil. Si va Florian Künstler, Tausende Meer. C'è montata anche la canzone per voi?
1: Che la canzone vai a sentire in prima ed è curz, vede che c'è mia mamma è morta. A quella canzone fa sci, bagna me, ad odò me sciblera forza, a quella data angozza me sciblera forza, di dor ere la blera in la mia vucra, quiz mis clienti, idei sciblera ter leene quella canzone, perché quella dei a te, te ist, pec, sulet, a divin miglier.

0: Poxterlez il profil cui nos giast Gianina Guetch. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva qui sis om, treis chans, namassa vaccias ad otros animals, seg bagn puril ad azmos a son gian. Nox vagnam fignanosa sur tot di scuria sur da chencio marcola si veta, ad os lesans ang saver scuci la veta da Gianina Guetch veio roz. Gianina, c'è il più importante in la vostra vita?
1: I mis da cesa, co, il bagn puril, i mis om, i mis animals, os va studiar a dacci dei bec, gli impremi gli animals a sivi gli om, gli impremi gli om a sivi gli animals, exact, che per me è più importante.
0: A voi sei marito da curt?
1: Mm-hmm.
0: C'è sto il più bello, vedi was te da nozzas?
1: La festa ci va in faccia, non va in bici marito classico, alzo non va in marito civile. Ad allora faccio anche un bici un apero, a si va in faccia in hoffest, così va in buril, perché ci va in bici in turno, che stiamo vieni in nos uil, den uil da faccia srantata, se non ci non ho l'aufstall. A van gist, pigli che l'occasione, ci uil erano vecchi per fare una festa. A van faccia sì, è una bella festa. A bler son durmi co, ein tit strom, culas mosches. Also, gesto schiliger, ja. Also, gesto i pi bel. Insomma, da poder am widerein totis kerschangs, sen so gugen, ci vinien co per nox, ke cre ene dente la vita.
0: Ad entras ich was om, stets co, sen ke bain puril. C'è i pi bel veda ken, da star sen am bain puril.
1: Ci sa veris animals, ci vain platz per els. Ich war einfach ein Wert, ist die Chance, wo nicht da ist, Jats, wo nicht da ist, wo nicht da ist, wo praktisch nicht was ist. Noch so, wenn sie kommen, wie wir an den Umzug akzeptieren, dass wir gut sind, an der Data Mecke, an der Libertät, die Possibilität, dass wir mit den Animals, die ist, und sie ist auch bell.
0: Das ist aber eher ein Zettel, das nicht so positiv.
1: Nein, nein. Per l'amor di Dio, e danno massa stentox. Also, chi è là? Già vicesse, era me da verenza nosotra anche una piccina abitazione. Ad angal nirkosce, trantrainte, pur speclo. Nai, è so nirblir stentox, è strange, è una vita strange, se bain puril, è vancia caterset, einfach a degna in sece, test animals, kels on, sis vasins, test a burdarda kels, kels on ebalos na nascencia da noce, a si va spuspegna c'è malzanga, a si va da farfagna, a far tutto in de moment. Also i dat schon pag dex, c'è un po' simple mancia ne da qui pigiama se canapè, i peggiore me kels, che era importante, aber, ja, a si a franger zicalo se kel, ja, kelas, che a degna puspe pir cum gio, da animals, che ja schon erenza c'è, also i vin beppe simple.
0: Vox vets in a veta cum bleras differentes rolas, wenn sa sentia. Cura isch es simple manch Gianina, a ce facezzalo?
1: I pensa zunga co cia, se pain puril, co sunga ia, ed a loma dunga giù cun animals, che ja schon, ea, la mi veta, ed i sung Gianina, si sung culas mis cumaratas, culla mi famiglia, con un fans da tutte le mie comarate e le mie fardagliungs che ieri senza ci date me figli di blera forza allora sono einfach io e va a prendere proprio tras che ci va pers mia mamma tras che il time grief da proprio essere io also va scuccato anzi che il ter me
0: c'è anche scritto la vostra bucket list c'è lei se sa far anche la vostra vita
1: yeah che una buona domanda. I crei i va nina bucket list. I va eran prendida propa galder mincia de, allora cu c'è co. Bec far mencia bler plan, si sung allora fig desillusionada, si sung allora bec punga da trer tras o da far. I va calompo da far mencia bler plan, ma bagn pitos veiver i oz. Perché ci sa vagn mai, si vagn anche in domang.
0: Da ti ciosas ti spustez oz bec in domang.
1: Ins West ad esser loppi konsequent. Aber, ja, ich sung pitosch nieder pi sincera, pi averta, idei mis meini, idei erschi ense cia bedrechter me, allo deia kei, pi boceva forz becia pensaf, ja, usche chose, si van prendia star eind per me, a kei, sposta beples in otterdix, ja, perché ci je la mi vita, ci vangal egna.
0: Nox fagegno serenza che senza spostar sempre tard, nox terlagn in proxim giavis musical, in a short Ländler modern. Che terlagn sa per che?
1: Nox terlagn da Jakob Steinkellner, la canzung Sunseiten, a che jene canzung ci forschibung a luna, senza angaldecr in plet.

0: E con son saiten da Jakob Steinkellner, ninsa ter la davosa parte profil con Gianina Guetsch. Et ankel santinsa cevazins, a vox is es ambidada da dich spontan ce ci vignan da meint.
1: Mm-hmm.
0: Pronta?
1: Ja. Yeah.
0: Da cia.
1: Da cia è, a mince casi nos bain puril, aber da cia è halt er dall'ono ci reif. Also da cia è per me grescien se ci domanda da noa vinst. Isung da suanin, se lo el ensetz erimis da cia, aber forse è che chi se pitos la patria, a che giuco è os in mis da cesa.
0: Unfanza?
1: Positiv, i vagi na bella unfanza, i vagi fic cer genitor si van cadegna, fic in cer bab, nox van fac na massa, nox van di cleci la nostra mamma fic moderna e da con nox dappertutto in vacanza, van fa viadis, van ea, e la offrang da verta nox in sicali il nos spirt per il mond ed er il mond ester.
0: Luxus.
1: Luxus è per me sanadat. Sanadat et vecr in da cesa, vecr in a frescera, con ein da maier. Per me, personale, il luxus è cinux vagn agen casil, agen a cern, agen lac, che per me è un grand luxus, et il luxus da pudecr vecr tant animals.
0: Libertat.
1: E a libertat è che ci i va, ci pos decider surta la mi veta, pos decider scu ci les veiver, i pos ecrsi plaia, vebbe ci pos starsi, son contenta che è libertat.
0: Adi da vos fis vantera.
1: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sustinen me, ci pedia me scu ci sung, ci stata na degna da vos me, a proem be da mi dar me, Kenza setz to che ci dura.
0: Che già stoi profil con Gianina Guetsch. Gianina, grazie fic ci sostada dalla partita. E da vox ci vezza entra las uregnas che profil e rangrazio fic per l'artirs. E dosa mancian gal play da vox già vis musical. Avant la registrazione vez dec ci vesas di na gista da circa 500 canzons ci fissan nidas an domanda perce odist rusch böble kun du und ich fat la cursa.
1: Ja, rusch böble ter la fitch gugente, fitch bler e ter la insomma fitch bler musica, musica per me c'è extrem importante ter la mi veta per ter la scibler a differente musica ci che sto per me e nu challenge da catar che las canzons. Ruspüble du und ich muss ein po' la veta da mea Markus, noch si schens bitch uschesch gubler otters, noch si schens forzenzigel otters, wie wanya otra veta, at tu tenia noch si schens einfach nox rastanisch gutschischens.
0: Ja. Alotter leins a Ruspüble kun du und ich. Man otra si discurso, Andrina Caprez, am finja notreda.

0: Las novitats der RTR.
1: In Germania do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. E da Nova Main e veni annuncia in Cass, nur che l'intelligenza artificiale ha attaccia indipendente main Systems Esters. Jeles Diesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Germania ha survegni l'en prim avion da combat F-35. Il ministro da Defensiun Tudest, Boris Pistorius, ha visità il Stadi Federativ American Texas, nua che l'avion per la Germania è veni presentà. In tot ha la Germania impustà 35 avions e paia per quai 10 miliardi euros. Era la Svizzera a impustà avions da combat F-35 tar il Stadi Uniz. Qua veng la fornizione speciale a partire dal 2028, uscia il Departamento Federale de Defensione VBS. Oriunda Main voleva la Svizzera comprare 36 avions, per qualche costo in den tant crescits, ne attual Main Batch Claire Quanz, che vengen ad essere alla fin finale. E nus resta inter la Germania. Là do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. In vista als Prezs Auts, du hai la Population venir dischargiada, a annuncia la Regenza Tudescia. Konkret du hai als Tankadis dar in Rabatt da 17 Cents per Liter. Quai du hai valair a partir dell'Oktober fin la fin dell'on. Per il Stadi dat quai Kust supplementars da 2,5 miliardes Euros. In a Reduktion zum Ajanta hai in la Germania già da dal March fin il Cercladur. La software d'intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appara era HK indipendente main Systems d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quest cas capitats il match. La software aia tranter auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia da nagins dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia Cass, nua che Systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main Systems Esters. En la Cuba e la Raid elettrica en l'entir paiais colabada, e quai per la seta avlagiada da Pilenchetta dall'on. Var 9 milions persunes nangina forza elettrica, annuncia il Ministeri d'Energia. Ragion per quai sai attrantar autri in infrastruttura antiquada. La ragion principale sai tenor la regenza cubana dentant la blockada di Eli, proclamata dal Stati Uniti. Discurs trantris dus paiais na dati actual main nagins.
2: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura sui eiva, il suo entremezzi potessi dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en Angelina Auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: A Minca, anceva oggi l'Oktoberfest, la domanda la più importante. Cant costa in mas birra? Finian 15 euros a 90. Niro ir paia quel janu. C'è schon in eda ad on Oktoberfest. Con RTR vainza mincia de il nostro plagier. Al microfono è Sergio Guetsch. Bella fin d'emda.

0: Una minuta 37 secondi si storge da musica Elvis Presley, bella fendemda, vos otters finalmanch puspe durmeir or. Con a charossas vos otters schivez un fanz, ci vuon a scola, anc miglier schanz po festivar anniversari la fendemda. Oz po far che il Olivia Caviezel d'Avrin, ella complanescia il kinderjavel anniversari, già vejagne na cula party, ella poi rang anche allegrar da musica pil zons che il lo a portare dalla 12 mesa in tana nostra emissione da gratulazions.
1: La cupina presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina.ch.
0: Per la scelta mettere il cupenda RTR ad enzacicio il zons il nostro cincecio d'anniversari. So jetzt far fitch simple kun telefonare in til studio 0800 25 25 30 e procurar eroz per un bel plageir d'anniversari per mettere a vos nom il coupegn da RTR 0800 25 25 30 si conoscez in sacicio

0: Bella findemda con RTR Sonda da Lunga, las dice d'encarta, time per far la sorpresa d'anniversario. Al telefono è Ursulina Caviezel da Pitage. Bundè!
1: Bundè, Sergio!
0: A chi lesses gratular?
1: Io gratulesse a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, che vuol dire la stazza, il zaugs adonda, scuserin, il cuserin, tutti gratulation ad ella, già vision tot bien.
0: Ella complanescia il kinderjavel anniversari, so ella schon c'è far si va scuola?
1: No, ella è già svide fa fufrignadi in tec, o se legra questiamo fa fufrignadi, lo vesen, lo c'è, è la onda di non a scuola.
0: In che direzione potesse essere?
1: Forse mercantile, forse di Elsa Gradelen in una papeteria a fare il fufrignato, gli esplai della Fitchbange.
0: E s'allegra da far parte oggi anche con la tata, ne ve?
1: Dei
0: oggi per l'assunto. Allora, già vi in una fitch bella festa d'anniversario oggi er in compagnia con vostra Beadia Olivia. E da nostra parte dati l'er posta per mattina in vostro nome il cupegno da RTR e speragno ci Olivia Caviezel vegia plagiare da quel souvenir per zons.
1: Quai alle plagiare.
0: Stupend, bella findenda, Pitage e in una bella party, an canz isches?
1: Non ho capito.
0: An canz esses, oz?
1: Ma non esses, in stata la mamma, la sora, lui esses, ma te petrinze, ma dreces queske san vignia scia. Io sei boccia la e collegas che vignan, aber bo grat in a massa si girbuc. Ah, per la famiglia.
0: La famiglia fa festa oggi per il kinderjavel da Olivia Caviezel. Tot bun, Ursulina.
1: Grazie,
0: bella festa e ven avanti una bella findemda.
1: Un milione, grazie a te.
2: La cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Belz moments der RTR er adegna con poder regalar il coupegn d'anniversari oz a Olivia Caviezel d'Avrin fece gogent era un nom dalla tata Ursulina Caviezel. Il è stolas dice den cart Taimp ma si isces d'anturn per ampruar da angivinar la ciosa ci cerciagni.
1: Ci ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Er la sonda savezza pruar da angivinar la ciosa e giù ignoz per bonzan la valetta da 80 francs. Coen ilz treis ciavazins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: C'è pudess che l'esser 0800 20 25 30 ci lesse pruar da angevinar la ciosa ci cerciagna coe RTR ciosas. C'è dati il da nova su Rhein.
4: Ok, io stai nu.
0: Forse ci dona benzin godogna osa il jackpot. Pudes essere.
4: Come va?
0: C'è cerciainza.
4: Io dico la sottoscrizione.
0: La sottoscrizione.
4: Yeah.
0: È savenz obbligatorica. Comunicescia in sacè. I date alla differentes grondezzas.
4: Yeah.
0: Cerciainza la sottoscrizione. I cercagni bec ella.
4: Ok,
0: grazie della partecipazione, bella fendemda a Surain.
4: Addio, grazie.
0: Ci ho e la proposta 0800 20 25 30. La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa datiglian differentes grondezzas. La sottoscrizione è il bec. I cercagni in sacè oter. Si vez anc ideas gugent lascer saveir con telefonare ant il studio 0800 20 25 30. I savez ven avant a pruar da gudanier bonzan la valetta da 80 francs. Ci les erank pruar 0800 20 25 30. La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa datiglian differentes grondezzas. Proposta numero 2. Ci è al telefon.
5: Vieni con Sergio Castiglio di Runc.
0: C'è cercianza.
5: Qua è quella etichetta che ha la scusita quel senda la Svizzera C Hacking
0: a Pigliauto Club a Pigliauto
5: è ben quel dati magnetic e metta bussina su di gente
0: cercianza erbec.
5: Okay.
0: I cercianienza c'è oter, grazie per la partecipazione, bella feindemda er a vos. Proposta numero 3 0800 20 25 30 RTR Ceciosas.
6: Bien dica
0: e duf de suai bonza la valetta da 80 francs.
6: Also, io maneggio le rode 4 da 4 a un viern è obbligatorio per certi cancunz.
0: Dauri il 4 già 4 scianzea su Rhein?
6: Oh, che un massi forse che ho è grato, ma è gelato se lo sono fitto che ho bia.
0: Proposta numero 3 i dati da guadagnare bonzan la valletta da 80 francs. La proposta è neida da Imelda Duff da Surain Cercianza Erbec. Bella fendemda gugent e non treda puspe. Anche due chances scilets oz ampruar da guadagnare bonzan la valletta da 80 francs. La ciosa ci cercagni è savenza obbligatorica comunicescia in sacè datiglian differentes grondezzas. Si beciots, allo gugent domang, puspe grazie fitch per quelles propostas, i resta uschei a mincia cas interessante schon domang, savezza pruarda gudanier bons per 90 francs.
1: Ci ciausis!
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch
0: La findem da mincia mai tranter las dische mesa.

0: Findem da gli stolas dijamesa ci s'allegra schon sen pitart.
1: Il calendar.
0: A Chlin è ozza fira tradizionale producentes e producents presentan delicatessas locales artisanadi indigen per buona atmosfera procura il divertiment musical dantantci la ustareia da Chlin am veida da star anzeman e galdeir la compagnia tot quegli oz gli antir de a Chlin. A scuol per la Fundazione Nairs, savez esser dalla porteida alla guida, ava tranter nateira arte e cultura. Il programma anceva ozza si o mazdealas duus per la Fundazione Nairs, ins zalegra da vossas visitas. An Lumnezia, an Conex, con il giubileum da 150 ons degli Sainz Grond dalla Baselgia da San Martegna Lumbrain vin organizzò una guidata speciale davanti il tema Sainz an Lumnezia. Simone De Rungs e Gian Bundi magnan tras las guidadas e raggiungan er davanti quel vaste multifar tema quella occurrezza quella cozza anche an finian alas dodas e in tip peroz aglion taimp da ton e taimp da racol. La biblioteca veda al caffè della Kintz con il tema «Il aton coloresce la figlia». Oz se o mazde dalla scatola alla 6 entra la biblioteca a Lyon. Tant calendar per oz, details catez scuadegna ir via la plataforma online calendar.ch.
1: Il calendar.

Quella è RTR, la sonda con Take That Sweet July, anche avant la sendes Milky Chance. Gistosa, quel hit c'è anche Oz, l'unico hit da Fool's Garden, Lemon Tree. Bella fin d'emda.

0: la sonda?
1: RTR Impuls.
0: La Chacha continua schon puspe bain bot l'indes de el puspe si an avant a posta. Per da quel taimp vainza pront per vos otters ils impuls da Chacha. Per oz e pils proxims deis impuls da e con David Spindler.
2: Scha jau jes a Chacha, qua füsina vare roba. Claire. Jau stes faramo la patente e to qua ci tuca pro cun lavurs oranti la natura, quar se naturalmanch cun moser su, cia tu ches lurer la scheibia più o meina in temez, cun sieter. E jau stes avair tot l'equipament ci tuca pro. E jau stes river tras quel clap examen. Lura füss jau alla fin di mena ciacciader, podes tor la patente e dir a ciaccia, da per tot, antil centun grigiun. Ma te mette avant. La turbulenze, anche la canzone di Barba Peder, ci giaiva ciaccia, t'offerries contro quei problemi, c'è jauves. In giù è siau a ciaccia, denor la legge da ciaccia grigiuna potesse avere ciaccia in tutta la canzone, se avesse la patente, da principi, sta scritta anche la legge. Da principi. Una nozione magari mal precisa per una legge, ma naturalmente ben d'inclair. Se mettai avanti ci capitesse e oggi esa ciaccia uneada in Val Charl, l'ora forza ente somla Val Medel, e do ente la Val Fix, o ente la Val Fedoz, lama plagesque eramo. Io non crei ci ho survives mia prima ciaccia. Shames gir tras tot el centun grigiun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
1: Impuls.

Gavin James ter RTR na 30 minutas novitats siva la sendas tips da literatura il Maglia Coders presenta 4 novs Coders romans ci racintan da curagi, desideri gisteia tot quegli siva las novitats al microfono è sto Sergio Guec giovesce una bella findemda con tot quegli civigni anche

0: Las novitats der RTR.
1: Contra il giocatore da Balapè Svizzer, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con il certificato da Covid falsificà. Ad en Germania, do ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon, Maria Fieli, BNG. Contra il capitani dall'equipa nazionale svizzera da Balapè, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con il certificato da Covid falsificà, scola procura pubblica dal Cantun Luzerna a confermà en vers SRF. Tenor il blick, casco in prim rapportà in chausa, aia Xhaka survenì il certificato di una media a Luzerna, malgrà che naia Becz lascia vaccinar. Sco in pledader dal giugadur a Gitchen vers il blick, aia Granit Xhaka la conferma dalle vaccinazioni. Per via dall'investigazione, nas exprima Xhaka dentant Becz pli detaillà in vers la pubblicità. La Germania ha survenì l'emprim avion da combat F-35. Il ministro da Defensione Tudesc, Boris Pistorius, ha visità il Stadi Federativ American Texas, nuo che l'avion per la Germania e veni presentà. In tot ha la Germania impustà 35 avions e paia per quai 10 miliardes euros. L'ultimo avion doai venir forni il 2029. E nus restà inter la Germania. Là do ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. En vista als Brecht's Outs doai la Population venir dischargiada, annunzia la Regenza Tudescia. Konkret doai als Tankadis dar in Rabatt da 17 Cent per Liter. Quai doai valair a partir dall'Oktober fin la fin dal on. Per il Stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardes euros. In reduzione sumaianta hai in la Germania già da dal match fino al cercladur. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appare era HK indipendente ma in sistemi d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quest cas capitats il match. La software hai a tranter auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia darna jeans dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas nua che sistems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main sistems esters.
2: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura sul jiva, il suo intermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira, vencia 2 grads en la Sur e la Sud-Selva ed 7 grads en l'Engiadina Ota. Era da maun dati aura su Iiva con fine vencia 4 grads a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Literatura romancia sut la Marella. Con il Maia Codischs RTR.
3: Un chavrer ci parte da fna ant il grond mond. Una vulp ci cercia se svaire da casa e riva pro ls kängurus in Australia. Un puap ci vemmo ba a scola ed inscontra ad un chavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciair scobarcinnas ant il aua. Da tua quai tratten Kuders, c'al Malia Kuders presenta oz i la Marella. Kuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differenti idioms, Kuders ci sun nüts publiciats ped in quart, e ci pudessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'al utuan a cumanzà. Jast il Malia Kuders oz nina dazi, con sies poesias, e me vina puarcher. Ella s'occupa da texts romans, da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim nütz e beim nüdes prol malia kuders, cumai Ester Kretli, bel ce vuescet alla

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis nui aina su clin ma su fna. In Giocia Franz, il ciavreret, fa ir si es ciavres tras comun. Il ciavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola es uriunta fna dira magister ed ha vivu la gronda part da sia vita io la bassa. E di quis cudes a me vina puercer. Sulla cuerta una fotografia ci muossa un ciavrer con sias ciavras. Sa me vina puercer da più da questa fotografia.
1: Di mena es un nido savair per cas questa sta, ci ci des quel ciavrer in quella cuerta e quel veva crea nom Franz i varda in avò e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia a ma Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariace, Florio Pünter e Jean Mathieu hanno già esposto in casa della scuola a Ramosch.
0: Go a ella lura scuvert quist text, quist raquint?
1: Ma in sé, una delle ultime siate, c'è un incontrai a un cordino raquint, un maldato in man, un scritto, e ha detto, quist raquint potesse tu e dir un iade. E tante rotte erano pro simple raquint del frars Bardola, e qua erano frars da matata, o se c'è en a, in perde quest separatums, e tante rotte ne lura verdagna ad un palz cilinders ladins, ed il cilinder ladin del 1931 è sent quist raquint.
0: Il ciavrer da Valdretta. C'è capitolo in questo racconto?
1: Di mena Jost al Mot è in mat, ci cresce su con la mamma, il papà è morto più facile da malaria, era in Randolin, ci è in pace frutta del patron Randolin e el con cui ci cresce su in un ambiente fitch pover, vuole befare da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita e c'è per caso un mezzen e quasi un artista, tu darsi quasi un pain sco in una terrabla e quel mezzente il paia un gersonato da falegname da mobilia. E qua fal, e la bassa, e riva là just els prüms mai, e cucels lavorans da quella fabbrica festeggiaschen els prüms mai, e el ciuffe föpel socialism. Naturalmente non può qua ir bein, el vendru raspedì, va all'ester, e fa la una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies e torna l'ora d'accensia patria, tot finisce fitch bein, ed è pro una storia d'amor, ma che l'hanno lessa tradir.
0: Non va in guardare avanti la fotografia della cuerta, quella è bot pittoresca. Il text sulla vart da vo della cuerta, tu ne piccionsch sco un trattato politico, forse potesse ella leer avanti quel.
1: Di meno qua è il riva proprio un di questi manaders del movimento dei lavoratori tengono un discorso, l'era passione e tante rotte appunto dice guerra alla guerra, pace als pöbels e disarmamento generale, acceptazione senza condizioni delle 48 ore del lavoro leifne. Eguaglianza de drets economics e politics per la donna, introduzione della durance per gli odveglia, per invalids e per relasciats. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931 in un momento non avevano noi da questi drets e per parte

0: pitch importanti e pensa la simplans combattu per l'integrazione del lavoraints ad Amrisville, qua è il socialismo, proprio politico, cioè se nuderl.
1: Ma aveva allora letture e letture in Engiadina da quel tempo, 1931?
0: Se lei è sincera, è non grazie a quella che insegna il grant, né lettura, né letto, perché ci sono le vesne più facile rifiutare da pubblicare da quel tempo un testo da alle stesse ein trattato fitch, clairs, pels drezzer, per esempio questo manader del lavoraints di Charles Compoins e Charles Compoins, e man hai 1931. Questi visionari e pensi als requins di Ombardola non sai grand conosciuto in Giardina.
1: Ah, è la una passaggio antil cudes citi la plage special manch bein?
0: Sì, è grazie per gli esistenti di quel discorso. Ed è un fitto blere passaggio enorm umano scritto con blere benvolienza. Ma quel discorso che questo manader fa quelle proprio also, quel fa stare enorm stutti là, tante roter, diesel, il socialismo combatte pel ret de poder exister e vuol procurar er el debel una plaza al solai. El fa strada da per tot, pro els homens, pro les donnes e pro els infants. Nos coures schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, naturalmente con un inter italianissims, farsi strada, e allora un piazza andare sonne è forse in calcolo. Tu darci, ma è non ha l'unico vivo in Engiadina, è l'unico stadmagister, è grapparpar in regione, in giocese, in scuola italiana, e allora in postutta d'Amrisville. L'ha scritto durante le vacanze, suppone, è però di una tornasca in Randolin, a Fna, con sia Gia, perché c'è il suoneva Gia, e grazie in questa quinta al Misant Blair, de seis credo, e questi oggi del modo potesse essere un altro ego da del svessa. Ci desperti, senza raps, e non è tornato a Fitzrich, ma è tornato con contentezza e con insavarci, l'ha fatta al buon per l'umanza, e grazie a questa Bardola, questa era una personalità sorprendente.
1: Il Chavrer de Valdretta, de Jon Bardola, un raccuint ci descomparu avant pochi antons il Chalender Ladin, uassa in una nuova edizione pro edizione Mevina Puercher. E tuad il raccuint aspoia irtad l'arsco cudes auditiv l'access funziona per mezzo d'un code QR, ein til cudes o sulla pagina d'internet della chasa editura. Da vo Curdin Nicolai, eses Lat da Chavra, vai in avant qua il Amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.
2: Un bel dies, mien signor, süde Genevra, con un schnader schnuze, con aliers.

0: dallas chavras uassa pro otras pescias. Il maglia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets niura e la chasa editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muasadra e pedagoga curativa cresciuda su il Laval Tujec. E l'istorgia sur ils nivels cumainza uschea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibu gen vagabondescia ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cos siu malec vin reflectaus el aget. En siu revier enconoscia ella mincia tauna e mincia zop. Mo tutina mancanza c'hai ad ella per propi se sentir de casa. Ina sera, che la mira si el ciel plein steiles, traccia ella. «Cheu, hai eu già ancoretste per tot. Forse sto eu vesete pli del mon per anflau miu verde casa.» Ascia fa iuna l'autra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sin se sviadi inscontra la vuol biuna beim bot ad un compagn, Lupo il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. E nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscuntren es il Chameil Ismail, e vetzen las piramides, da vo vaie in avant in Kenia, in India, in China. Da per tua dana contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e musters tipics per il paiais. Da la Cina vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lura al süd. La vezna monumains e chasas tipiques. Is pudess pensar stereotypes, ed schal titel po manar un pa a badunkles, per ceci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scoverta, e quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Un zömi. Essa forse eriuna be in sömgiade? In mince cas, ella alla fin der cea casa, con sesami lupo, e dis, e quai fa pensar natural mainch al piccen tiger da o wie schön is Panama. In da casa è la nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir da sentir bain e pa sentar dis da mai morir.

0: Meis seguant tip de cudesch porta il titel «Mia mich cor de fier». Pod un istorge da Chevalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes lingias.
1: Oz weinsels gatte d'Avril, ques per me il dil più important da tuot l'an. Naturel meinst du que er nadel, Pasqua ed il prüm di da las vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els gatte d'Avril tuotce per conte bea me solet, ques mia anniversari. Aia Felix Berger, via da la Tour Sees a Schlawila, de Oz präzis un de Jans. Quist ihr mezzdi, weins lieber, e per wieder qui. We Felix ades beim Botas duas, quis nossa Mama. Ella prepara giusch la Maisa, mette no Platz e Serviettas, las Bavrandas e di mezz la Maisa sto allora una Torta con undes Cendailas. Da quellas Robes fallo gugent, bger pi gugent cu pulir, fer urden u laver. Mamma Ria bger, crida schell es triste, isch a qui foda bsön, folla udir sia wusch weira da dot.
0: Unde Jansa Felix Dimena, el vive cu mamma e bab e treis fradliuns a Schlawila. Al cudesch ens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situaziun as müda, curci nov magister ven ant il Comun. Nöchel füsse ver, na, el nu tenia eint la distanza e ven massa da strugel zu fans. Quai da in öl a Felix e da ses fradliuns ed es su puonen contra il magister. Uassa cupice l'atmosfera e bler su fans sun contra es. Felix ve mo ba e fradliuns e genituars proven da tuot per til judar. Judar til juda la fin al stodotter. Felix lea als cuders cules aventures da cor de fier. Istorges da chavalier sin giocel scuvrescia coci des da dir intorn cun inimis, e ci sto avair curagi e mincia tant un cor da fier. L'istorge da Daniel Badraun, mia mich cor da fier, es un appell da du dir la vust als ufans, dat n'air insembl in famiglia e natural meinst das fidar dals buns cuders ci pon e rüdar sur crises ora. Da voi un po' musica jaina lura il mond dalle poesie da Nina Dazzi. Restai cumai e culmali a cuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Malia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale romancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tard eri las poesias da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, id es il prüm Cuders dall'autura in Giadinaisa. E Claire c'è una voglia savare da Nina Dazzi coccia questa collezione di poesie sia nata.
1: Tutto veramente cominciò a 23 decenni scuccia già spasso con le cerozzine come i fans. E là è semplicemente scoperto il mondo, la natura, e il pop dormiva, guardava intorno e allora mi venivano c'è potrezza, magari la prima volta che guardavo sul pezzo mezz'ema ed era scusdraccia da naife, questa dell'orologia associazioms, quella era scuola sbleccia, c'è una fa vent fegni e uscì veramente cominciò. E con i fans pitches, allora mi c'è scritto e quella era più pratica da scriversi in molto kurz.
0: In cui scudo Pappardez c'è 60 poesie e sono ordinate in 5 chapitles tematics. Come è a questa struttura, a questo ordine?
1: Ma è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura che hanno un pacchetto di circa 100 poesie e è vero per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine, allora venne guardò insieme, venne cernia, guardò cosa potesse fare e allora si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commencement di una poesia e allora venne un po' guardò che ci vuole e con cui ho sempre guardò questi 5 capitoli, blinde blove, sele ma vusch, grosla da nus sull'oceano, aier da fegna, porta da vent e per tornare accesa.
0: Non fa in questa intervista Vers mit Sti e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vessa mince tanto che alla sünde sünde che mezza una papparda forse nöt tu az chapischen quel plät che ansi es poesies da che far con la papparda con la pappardez.
1: Ma la Pappardez scuccia sente proprio una fame che diventa molto più debole e ha proprio il bisogno di snudrire, se scuccia tu dici, da mangiare e da bavere e per me è semplicemente il bisogno di nutrire da plez. E per cui sono venuta in questa plete e questa plete in più un piacere la faccio bene questa Pappardez.
0: Forse tri vino al Cuders e dell'anz potesse giusto leer una o due da sias poesias.
1: Sì, e potessi leer forse da quel pacchetto da Cuba, che è una fase della vita molto importante per me e leggesse giusto il primo la poesia Habana. Habana, Chavels in Chan Chan, collettivo tropic rampluma sulla 10 di ottobre. Corps soten senza sutter la canzone eterna. Prossima parada, ci Chan Chan. E allora magari c'è un'altra e sumento un per poesie ci sumer ci occupa il monte sumer quel segno po poesie politiche e volesse giusto ler una vedezza ci ha da ci fer Ercole in giardinia vedezza nosses tmures in stias din domengias stemma platz in parada eri lavurdi suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten ci norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
0: Pappardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nuosa con sia pensione o in l'età della pensione, es qua in cas.
1: Ma ci posso dire, tutto sia tempo. E da voli esser ed is in proprio una coincidenza non è planiso qui o scena che ho as simple mangi do e al bel de tua tempera c'è la mia Pappardez facen giusto la punto as dal tempo attiv professionel il pensio ma quasi una coincidenza.
0: Ella ha descritto avant coce le poesie son nades per part son er poesie dedicate al suo fans in cassetta na ha letto c'al pubblicar o se queste poesie ci deren fino a se proella si è er sta un pass magari decisiv ella lascia ir le poesie scubarcines da palperi a intilova perché alla vaire meinst decis de far quest pass e nu sind rückle ella forse da quai
1: Nein, nicht mehr rauf, aber das Proppe ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Aber ich habe gehört, hier kommen so in Möte in Resch. Sense Intention, im Sommer, da publizieren. E dal 2019, der scrittore della letteratura, ci vavano la tematica il mer, ci cerciavano text, ci andavano a fare col mer, e allora, se sono spontanea, manche mi pisede, ma è vero, manche poesie, ci andavano a fare col mer, ed allora tramisente, e allora, e mi c'è tua accoglienza, e allora, al san seguente, e allora, mi c'è tenta tramis, e mi c'è tenta regina prelezione, a rivista, so c'è cider, allora, su mi, Ernida un po' intimida studiare dall'editore, dalla lettura, ci hanno fatto la domanda, cioè, e già fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e si è cominciato naturalmente a lavorare. E allora siamo pensati di essere pronta e decisa, perché c'è la fine, e che qualcosa è in team, c'è smossa. E il bello però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è poi una volta e vezzo, allora di stare a lecture e lecture, ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
0: Ah, è la una poesia prediletta, ce la ans podes preler per finire?
1: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è ponderò quello ed è semplicemente sognita su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è da fare con mia per davanti, o è già più gente a piazza tra non e nonna ed è un tempo del dì che è più gente tra dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto leggere quella e quella o nome 30 di notte. 30 di notte in stuva ed era in stuva con mia nonna. 30 di notte. Il battacor della pippa, il clam dell'ura. Tia mem copigna a ciò il tabac. Il perpendicul della saira e le suandas suspurs. In berceda sul canapè guardi il tramont del sulaio.
0: Poesias da Nina Dazzi, il nov cudes Papardez, nu ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia cudes, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cis ce vuse buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella, il Malia cudes.

have a quart and a whoop. There's parts of you everywhere.

0: las novitats der RTR.
1: I dad investigaziuns per vid in certificats falsificada Covid in conte Granitjaka e la Germania sovint es en prim aeroplan F-35. Ils dodis al microfon e Florian Mon, bendi. Incontri il capitani dell'equipe nazionale svizzera de Baller P, Granitjaka, ven investigar quai en connex con un certificato de Covid sfalsificà, scola procura pubblica del Cantun Luzerna conferma in vers SRF. Jaka aia sovenì il certificato di una media a Luzerna, malgrà che n'aia bec lascià vaccinare. Il Blick aveva rapportato con prima in causa. In pledata del giugadur era giudic in verso il Blick che Granitjaka aia la conferma delle vaccinazioni. Provi della investigazione ne si esprime Jaka bec de pli in verso la pubblicità. La Germania sovenì in prima viun de combat F-35. Il ministro de defensione tudest Boris Pistorius a visità il Stati federativo americano Texas. Là nur che la viun per la Germania venì presentà. In tota la Germania impostà 35 viuns e paia per quei 10 miliardi euros. Era la Svizzera impostà viuns de combat F-35 in il Stati Uniti. La fornizione spettinza a partire dal 2028, scrive il Departamento federale de Defensione. Orion de Main voleva la Svizzera comprare 36 viuns, per cui che il costo è in tanto cresciuto, ne è attualmente ben chiaro quanti che date in tot. In us restaurantisch in la Germania, la doin sogni automobilist sin rabatz in benzine diesel, en vestels prez auts, doi la populazione veni discerdiade, annunzia la regenza tudestia. Konkret doi dals tenkadis in rabat de 17 cents per liter, quai doi valair a partir de l'Oktober fin la fin de l'on, per il stadi dat quei costs supplementars de 2,5 miliardas euros. In reduzione sumeante ai da in la Germania già del maig fin il cercladur. Il sistema de leger online a Moscow vin attacciada hackers, quai reporta l'agentura de novitats Interfax. La nuova manadra della Commissione d'Elezione continua in le attacche in se difende d'entanto con successo e la situazione sia sotto controllo. In Russia viene il venerdì eleggi un nuovo Parlamento e i primi risultati vengono aspettati la domenica sera. In la prima elezione dopo l'inciata della guerra in Ucraina viene aspettato che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'autras facentes, tenno Google sein treus de quest cas capitats il match. La software aia trantrauter lignaplets clav per sogni accesse computers de facentes estras, tenno Google naia dana jeansdons per les facentes. Or davant an ja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia a cas, la nuova che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente ma in sistemi esters. Ed in conseguenza da tutti quelli incaps con intelligenze artificiali vuole California introdurre un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello stat-IA. Experts ed expertes doin inoltre proposte in fine novembre, se il suo enter vuole decidere. Comunque che le bleres grandes firmes d'intelligenza artificiale in domiciliades in la California fissano le allora pertucciades.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle ive, il suente mezzodì può desiderare in snivels de cumulus. La temperatura maximale oggi qui era 22 gradi, domani dati fino a 25 gradi e vinevant bler solei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Mes Radio, mia lingua. Una bellissima sanda du tuon veins nus oz quella pudenza giudair tuots insembel. Belce vos ministres la fin defna con RTR. El microfon per vos Natalia Diller. Nus ens accompagns ossalura in quista mezz'ura 30 roter con las elezions de Seglia.

0: Christian Meuli, stat fin già dudes ans president comunal da Sel dal 2009 fin 2020. Gratulerest per l'elezion, ossa eletsch co president per els ans 2027 fin 2029. Che stat la motivaziun da davantar da voi un'interruptiun da 9 mainch president comunal?
1: Ed è già dire che il tempo ci impodava ben ci focussare sulla mia banca. Lavoro in event 6 anni, su mia als primis lui in pre-pensione. E ci ho cominciato a studiare in Puin, ed è badoce su mia più madura, è più autocritic. E ora della piattaforma per democrazia, ci avanti formò a 6 e 6 mai, e nasce una nuova società, e lieta società per Gardeer scuccia arriva da promuovere Sail, perché c'era la lista dei candidati che era piuttosto vöda. E due sefne senza la radunanza, e senza cento ensemble, e lo sono salito ora, c'è la mia candidatura, e c'è 5 altre candidature, e per Clovain Zotzi una radunanza con voto Mazzums, la liet proprio più cerner.
0: Un'elezione clara, c'è un'idea, vuoi per il 73 per Donetsk, Pacher, vesse al spettacolo?
1: Ich habe absolut ein gutes Sentiment, eins ist ein gutes Portal Resultat. Und er präpariert zwei Diskurse, eins, wenn ihr lebt, und eins, wenn es da drin ist.
0: Las grandes sfidas futuras da Sel, une ha das Finanzas, grande infrastruktura da mantener, e der pro personal comunal, che konkret vuol el müdar quia?
1: Ma scoprim, weil ich con la mia suprastanza ci vengo a Saelet per una clausura e guardare c'è vanno due per sfide sui mais, c'è proiecti sono cumazzos, c'è sono preparos e c'è stedi essens. E scusate, quando sto vanno a priorisare questa roba, sto vanno a analizzare c'è vanno a proprio da fare nel prossimo anno e su me convince roba ci porta poche nuits a Sel, ma c'è da avere il coraggio da spostare o da stricere per fin.
0: Prima di abitazioni, la situazione a Sel è un modino fici tenduta, cosa poi a Sel promuovere prime abitazioni paiabili per indigenze in avvenir. Che fa il nuovo presidente e la prossima legislatura concreta per questo tema?
1: Allora, da certe volte la survista su che il progetto si muove su Maisa, una della cooperativa La Gref, che è già magari veil, l'ONU sa che c'è il stedio esplicito, che da un'istanza, che si vuole vedere un plan da quartier, so da prima di avere la survista, ma che è un giuro in progetto che sto promuovere. Che dopo però c'è altri obiettivi a sé, stabilimenti di esistenza, si sa da testa per fare abitazioni, e l'ho anche per chater e portare insieme proprietari con magari gli che vuole investire in questi oggetti, poi c'è un stabilimento di esistenza, là il rischio di cercare un'istanza per trasformare in una stalla veglia, per esempio, in una chiesa per abitazione, che è minima.
0: Il tema scuola a Sel viene al prossimo sonso attuale. Ervo combattere con la mancanza di fans, la scuola è però importante in comune, o mai appunto a forza di stessa di avere con i comuni vicini.
1: La scuola è primariamente una lezione del cusale della scuola. Lo vedi a me come presidente, la soprastanza comunale, piuttosto che la ruolo del coach. Il cusale della scuola è responsabile di studiare la nostra legge della scuola, senza adeguato con le cifre che avanzano, che si può constatare che gli scolari si regnano nei prossimi 5 anni in scuola. Che si avanzano, che sono già nati. E là il Forum d'Economia Grigium fa per mince comune fa il proiezioni. E per sé si vede che la cifra del scolari entra mince anni in scuola e entra a 4. La Silva Plema è l'attuale 6, ma che la vuole in avosso in 4 scolari. Per me è che è evidente che vogliamo garantire una buona formazione per i nostri fans, che vogliamo collaborare, che avere forme creative, ma scudite che è il lavoro primariamente del cusale della scuola.
0: Abbiamo un ultimo tema, il turismo. Per sé è il turismo dal punto di vista economico una pozza enorme importante, ma mai ne blair dice vantaggi per le indigenze di una più difficile pre-sotz blair secondo le abitazioni. Che prevede Christian Meuli da fare per mantenere la qualità e comunità per le indigenze?
1: Elsum Kels sind Sporten in Seele la nostra Paia. Nus viveins komplettamente del Tourism. La nostra Fers viveins, Firmas da Fabrica, oschie. Kels lavuren con Hotels, lavuren con, con Lietzio Zegondas Habitations, Sanesche Habitations, oschie. E lasst du primarie manche gedeerte il Klima reste boom, trennte da nus. E l'altra sfida è Skele, con klotzige Krode da Vent, il Fit Agent per Appartements. Perché è la vacanza, dove c'è la soluzione con una nuova imposta. La legge è una sfida più grande, perché c'è là, poi si mette a vento, c'è che è da che si sdostano con questa roba. E là è importante integrare botte e liet per mettere in una buona via.
2: Christian Meuli, il 9 presidente comunale del

0: Midains della politica in c'è svelt per la cultura. Già per la tredicesima volta sordò l'Uffizio federale della cultura. Qui stan ils premis de musica svizzers. Per il premio principale, il Gropri de musica, ci va alla jodledra Nadia Reis, ci desdotò con 100.000 francs, sorvengono in c'è una personalità, era in c'è un premio de musica, ci desmince volta dotò con 40.000 francs. Un de quis premis? Mentre in Grischun, e qui l'Ensemble E, ci dedicesse de spepassa vaingians alla musica nova e alla musica contemporanea. Hugo Scher, della nostra redazione di musica, oggi scurie culs Fredlions, Riccardo e David Santon Caflisch, ci sono quasi al ciò enorme dell'Ensemble. E oggi scurie con els sulla la significazione de quis premi e lor passione per questa sparte de musica. E scoprim, allora volia saver del David Santon Caflisch, schel egi allora, insomma, preparò un plet per la surdede del primi.
1: Già, io sono un po' di Londra e faccio dinge bugenen tocca alla fin mi da menz, aber in mincia casa provo da facils menz la grazia in tutti i quattro lungaggi svizzers.
2: Hast du schon saventi che c'è il contegn principale di quel plet?
1: Io ho provato in tutte le cose che fa speciale l'Ensemble E. Era per me schon quello che fondava in una fine mira da fa programmi fit speciali che raccontano in una storia. Quello che ho provato, non sono mai due, maximal tre minuti, da dinge che bleibt. Sto schon se preparato, probabilmente, da plica. Se faccio introduzione del concert, la Kusseliere Federale ist präsent, lustig schon wie Besenmangs.
2: So wer was wus, ka wus das Nominai, Riccardo Caflisch, per quel premi?
3: Null, nada. Proprio, absoluto mal bo.
2: A co è che veniu comunicau wus, simplement in telefon?
3: Ja, io mi nisca. Il nos presidente Suprastanza ha telefonato mille sera ad agic, ja, ose stos di magari se c'entà a sta a Caesar non se vengono in quei premi di oggi premi vai proprio buddi il tuo capio a per su entro due o tre giorni vai a cercare c'è dimensioni che qua ha ma non se vengono se vengono assolutamente nuota no
1: ma da me il presidente raccontava che oggi se vengono per telefono quella novità e oggi vengono durante la lavori numero di Natel telefonesse prendo se buo giù e scelta c'è il suo interessato caso se prendo tutti in giù e c'era quella novità
2: con quei premi ha quei influenze per voi sul prossimo programma forse degli Ensemble E
1: big ex nom da so se dedica in programma quei premi aber c'è che se vesse wie in influenza con quei che e schiere conosceu osse quel più importante premio che si servisce con l'Ensemble. Noi siamo già in dipendenza della fondazione che sostiene noi. E questo è già da fare quel polster che si servisce in una proprietà blaua che la fondazione prende noi seriosi.
0: Nos redaktur de musica Hugo Scher, allora era in cefat per la domenica passata un arch musical cols Fredlions e quel podais us ire tedler usa sün Play RTR.

0: YouTube con One It Is As Dude Gemets.
1: Las gratulazioni. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: E qui ho una gratulazione inscritta, qui è per la giubilara Olivia Caviezel de Vrin. Ella festeggia il suo 15 anniversario, per ella ho qui questo splitz co. Se il 15 anniversario, gratulai-nos da cor a nostra cara beadia Olivia. Nos divisain ad ella tutto bien pil futur. Principal main, buona sanedat e contentientia. Nos allegrain fech de venir alla party. E questa gratulazione ha quell'ora in sé giusta erenche do un po' in più personale ma nempe in connex con nostra cupina.
2: Io gratulesse a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, che vuol dire il stazza, la stazza, il zauxa donna, il cuserin, il cuserin, tutti gratulesse a ella, già vision tutto bene.
0: E c'è spola allegre di fare una bella festa questa sera e l'ora di sorvenire la cupina da RTR e d'ossa dopo un piccolo regalo di musica per ella, Dario Hess con Vita Biala.

Dario Hez con la vetta biala, oz per gratulir alla giubilara Olivia che vietzel de Averin, alla festaggia il 15 anniversario e spoligrir su una bella party d'anniversari la saira e della cupina de RTR. Tente le gratulazioni ci sono nidis ora vent o si sente buona plaza per vostre gratulazioni spontane. Vos potete sgugente dare un telefono al 0820-2530 o scrivere un WhatsApp al 079-200-7007 e congratulare a giubilares e giubilars dais vos a quelle serenze la chance di guadagnare entregges per buona ingedina. 0820-2530 079-200-7007.

Musica ci osa ergia Vengeance, Beyoncé con Irreplaceable. In 14 minuti is Luna.

0: Halsi con You Should Be Set e bot mancento da dir in avent con l'emission intent c'è dervi del discuerer con Rudolf Brülisauer ci dis al telefono. Allegra meinst Rudolf?
1: Hey, allegra.
0: O salvavi giusto da interrompere in mezzo al discorso ma o sessens live del po' gratulier?
1: Hey, e les gratular a Peder Ganzoni da Dander per l'83 Zavolon. Non ho fatto militari sempre per il treno.
0: E ci ho l'inci per l'algordanza di vedere il militare insieme col giubilar?
1: Boh, qua è di me, è di bellezza.
0: E tu sei emito tu in un stretto contatto o semplicemente c'è per l'anniversario?
1: Vado a me per l'anniversario mi c'è tanto telefonare.
0: Buonissimo. E ora ci avviciniamo in qualche tutto il buono al Peder.
1: Il standà e fortuna.
0: E allora, tramitiamo un saluto di musica con la cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch. Ci avviciniamo tutto il buono per la 103 Evel e da adesso Rudolfo una bella fin d'Efna.
1: E gli stessi mangi per la Natale.
0: Grazie a tutti. Ciao.

Oschetti a tutti un incedo in gratulazione e quella is per Pedro Genzoni d'andirci festaggia sia 83 anniversari. Nos ans podia gratulere del con musiche della Cappella Soldanella ed il concein schottisch Soldanella. Ides lunedì 5.

0: Bob Dylan, Just Like a Woman. It is l'une d'un quart. Però ho qui due gratulazioni. Una era per la Olivia Caviezel de Vrin pel 15 e l'altra per Peder Ganzoni d'Andir pel 83. E l'Olivia Caviezel survegna già nostra cupina e c'è la nostra metà ils bons del bon Engedina al Peder Ganzoni d'Andir. Io vi naturalmente a tutti due un bellissimo di de festa giudì e a slasci festa gir. O c'è Isa. Tempo per me di dire dia al mein appel moment. Nus uns udins questa sera der ciò.
1: RTR, las gratulazions.
0: Cava così in event con in zieve mezzide musica non-stop e questa sera sono l'ora del ciò copper vus con l'attualità della Sanda. Mio nome è Natalia Diller, ste bein e fin più tard.
1: Il suente mese di ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Tamara Wolf fa de nov part della superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon. Ed era l'intelligenza artificiale de Google a diesce indipendente, ma in elas duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha elegì un nuovo presidente ed una nuova superstanza. Par de quella fa era Tamara Wolf, orionda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitè d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon a Lange il 2025. En il Comitè Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta elegida Selina Gasparin. Questo comitè è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Il sistema di legge online a Mosca viene attaccato da hackers, che riporta l'agentura di novità Interfax. La nuova manadra della Commissione di Elezione continua le attacche e si difende intanto con successo e la situazione sei sotto controllo. In la Russia viene il venerdì elegì il nuovo Parlamento e i primi risultati vengono specchiati la domenica sera. In la prima elezione di lanciata della guerra in Ucraina e diventa speciale che la partita di Vladimir Putin salva la sua posizione dominante. La software di intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare era attaccata indipendente ma in sistemi d'altre facenti. Da Google sei in tre di questi casi capitati il match. La software ha tra l'altro linea plates clav per ogni accesso a computer di facenti estres. Da Google ne da ne jeans dons per le facenti. Ora davanti an già OpenAI, Anthropic e Meta annunciare cas, nur che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente mein sistemi esters. In conseguenza da tutto quel in caps con intelligenze artificiali, vuole California introdurre un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello dell'IA. Experti ed experti devono inoltrare proposte in fine novembre, se il suente vuole decidere. Las bleres grandes firmas d'intelligenza artificiale in domiciliades in la California e fissen allora pertucciades dalla legge.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle jive, il suente mi di potessi dare in cinz nivel de cumulus. La temperatura maximale è oggi qui tra 22 gradi, la maun dati fino a 25 gradi e vinevant pler solei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: musica, Berlin e Scadin. Per tai. Per mai.
1: RTR.
0: Per vus.

0: Las novitats der RTR.
1: Tamara Wolf fa parte della superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon ed era l'intelligenza artificiale de Google a diesce mincetant indipendente main. Elas trais al microfono e Florian Mon, buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggi in nov president ed in nova suprastanza. Part da quella feira Tamara Wolf, oriunda de l'Engiadina. Ella è era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitè d'Organizzazione dels Campionatis Mondiali de Biathlon Lunch il 2025. En il Comitè Tecnic della Federazione de Biathlon è venida eleggida Selina Gasparin. Quest comitè è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Le attacche della milizia de Houthis in l'Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelle sono in privo per la popolazione civile e possono cagionare in ulteriore escalazione del conflitto. Questo scrive il Departamento dell'Exterior sulla piattaforma X. In due metri il focus sulla diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'anno passato conquistato la costa del West del Yemen e sin da qui ad inepospe attaccare il paese vicino, l'Arabia Saudita. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione se quella viene manipolata. I detti paesi che iniziano sapientif la migrazione per flevlantare l'UE, del commissario di migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio sei il Belarus che ha tremes persone in direzione della Polonia. In Svezia poter reagire più spert sin evenements con quelze Ceuta, l'Unione Europea che sclerece attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare eratacia indipendente ma in sistemi d'altre facentes, tenno a Google sein treis de quest cas capitat il match. La software aia trant router linea pleits clav per souvenir accesso a computers de facentes estres, tenno a Google neida negins dons per les facentes. Odavant an ja OpenAI Anthropic e Meta annuncia cas, nu che sistemi d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente mein sistemi esters. Ed in conseguenza dot quels in caps con intelligenzas artificiales vuole California introduzi un meccanism d'interromper en cas d'urgenza. Il governatur della California vuole evaluare sin tal meccanism è necessario nel modello da IA. Experti ed expertes duen inoltre a propostes an fin il novembre, sil suente vuole decidere. Las bleres grandes firmas d'intelligenza artificiale domiciliadas in la California e fissen allora pertucciades d'ina legge corrispondente.
0: La meteo.
1: Od dati per grande part aura sul jive, il 20 mesi poi dar in cins nivels de cumulus. Las temperaturas in oza quere con 22 grads, demaun dati fine 25 grads e di dat vinevant bler solei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Oz da problems technics ter la postfinans, et Mara vol fa part de la superstanza de la Federazion Internazionale de Biathlon. E las quater al microfon de Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della posta ha chiesto una irritazione tra clienti e clientes. Durante due ore musava il sistema per tutti i conti in saldo da 0 francs. Kurz entro le 2:30 alla Postfinance poti informare che sarebbe stata in Sbaien la visualizzazione e il danese sein adine stats sin ils contos. Las attacchis della milizia de Houthi sin l'Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelle sein in privil per la popolazione civile e possien cagionar in ulteriore escalazione del conflict. Qua scrive il Departamento dell'Exterior sin la piattaforma X, ins duae mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emna passata conquistata la costa del west del Yemen e sine quai adina puspe attaccare il paese vicino, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eletto il nuovo presidente di una nuova superstanza, par de quella feira Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. E lei era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comité d'Organizzazione dels Campionatis Mondiales de Biathlon a Lanch il 2025. E nel Comité Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eletta Selina Gasparin. Questo comitato è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenza del biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che dovrebbero poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Dette paesi che iniziano sapientif la migrazione per flavolentare l'UE, di il commissario della migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau da SRF. In esempio c'è il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. Sveglie può dar reagire più esperti in eventi o quelli di Ceuta. L'Unione Europea sclerisce attualmente ciò che sia possibile giuridicamente.
0: La meteo.
1: Il suendamezzì potesse dentro in snivel di cumulus per grande parte dati dentro su lei. La temperatura maximale è raddunt 22 gradi a quera, da mon continuesce la belaura ed è dat fine 25 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suendamezzì der RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: musica per in Iscadì. Per tai.
1: Hold on, she's waiting for a nightmare.
0: Per mai.

fatta per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Las novitats der RTR.
1: Oggi da problemi tecnici per la postfinanza e Tamara Wolf a parte della superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon. E le schiunne al microfono di Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della Posta ha c'è una irritazione tra clienti e clientes. Durante due ore muss avere il sistema per tutti i conti in saldo di 0 francs. Durante le due mesi la Postfinance può informare che sarebbe stata in Sbaien visualizzazione. Il danese sei in adine stats sin il conto. Les attacchi della milizia de Houthis in l'Arabia Saudita inquietation la Svizzera ufficiale, quella sein in privel per la popolazione civile e possen cesunare in ulteriore escalazione del conflict. Qui scrive il Departamento dell'Exterior sin la piattaforma X, ins doaie mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emna passata conquistata la costa del vest del Yemen e sine quei adina puspe attaccia il paese vicin, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggi il nuovo presidente di una nuova superstanza, parte quella feira Tamara Wolf, orionda dell'Engiadina. E lei era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del comitè d'organizzazione dels campionatis mondiali de Biathlon Lunch il 2025. E nel comitè tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin. Questo comitè è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Detti a paesi che iniziano a sapientare la migrazione per flavlantare l'UE, il commissario di migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio, sei il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. Dovrebbe poter reagire più spesso in eventi come quelli di Ceuta. L'Unione Europea sclerisce attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'autres facentes, da Google sei in trois di questi casi capitati il match. La software ha tranter autre linea plets clav per sovni access a computers de facentes estras, da Google ne è da ne jeans dons per les facentes. Ordavant an dia OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas, nu che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente ma in sistemi esters. In conseguenza da tutto quals incaps con intelligenze artificiali, vuol la California introducere un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California vuol elaborare sin tal meccanismo necessari e nel modello dell'IA. Experts ed esperti doen inoltre proposte an fine il novembre, se il suente vuol decidere. Le spliblerres grandes firmas d'intelligenza artificiale domicilades in la California e fissen allora pertucciades di una legge corrispondente.
0: La meteo.
1: Il suente mezzo di potesse danci in nivel de cumulus per grande parte dati dentanti su lei. La temperatura maximale otter radunt 22 gradi quere, demain continuesce la bell'aura ed è dat fine 25 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: Sandra Seireter, RTR, nus uns occupains usa quistura cun uni storgia triste. Ens passa un efne is capitol tragic accident a Susch con un car in un cioè d'opus morts. Ma c'è capite precisi in una situazione? C'è e scu, come ne c'è la polizia, e c'è drova quei tot per agiut, scu as va zieve in turn con un scè portrets ci resten. Tot quei domandas c'è nus stübce forse niente, ma is o de da weiles respostes. Nus weins per vus quistes respostes in quistura, al microfon per vus Natalia Diller, buonasera. Buonasera.

0: Es mette a vent, una giovgia sair in settember, es is a spass o er in vied in cerce de preia e la val zotvart però is ode es vezzels, pompiers, ambulanzas ed er el ciel o qui travasta de helicopters. Ed es subit clear quel ciosa grande scapitò. Preciso che era qui in Giovge in Engiadina Bassa, tra Interzernetz e Susch. Un bus è disgraziato e le lavori di salvamento è di meno cominciato. La lieta involvida lavora, le ambulanze ed il helicopter portano la lieta ferita agli ospedali ed è per Christoph Reutlinger, reverente da Valsot, e comincia che è un evenimento triste.
1: Ha, è un primo giorno della stadt senza plaz ed è un gas, hai, ci propri. Tocca sul vivo, è un caso che ci mette Blair, che con le sedie non smincia di sta, sco in momento salda, cur ci capite un accidente, sco quella susch.
0: Un di più tard, loro to già fa d'orden, ma pels omens e les duones ci emgido quella saire, ed er pels pertuccios resta naturalmente les impressions. Cu es riva loro dat elavorer usche portrets. Non sens podi discurrer con Christoph Reutlinger, scucis vo intorn con appunto de quels portrets, ci resten antil ciò. Florin Juan.
2: Cinc morts sur 40 feries. Qui is il trist resultat del greve accident de bus de levna passeda a susch. Per quelles persumas de salvamento ci deren involvidas, restan impressiums poch bellas. Il prüm moment sig da salontanir de la situaziun, usche Christoph Reutlinger. Poch più tard comenza lura già l'elavuraziun.
1: Lura in la seconda fase vai per acceptar qua ci des capita, vuol dire per reconstruir con eins plätz, qua ci sa vis, qua ci sa tudi, dar lö, simplemente als Fats e als Emotions.
2: Go giude da discuorer con una persona da confidanza. Qual cinciris da spera o scecce i vin discus sur dels impissaments. Questa è il più importante c'è il reverende da Clin. Minciun e minciuna il lavoro però era un po' altro c'è evenimenti. Per la persona da confidanza ci volesse giudere als pertocios e las pertocides o Christoph Reutlinger era un per tips cu ir intorn con la situazione.
1: E penso che des importantis ci se simplemente quel ci se ser in quella situazione, vuol esser a mia da mia, esser qua per un per ciel ne sretrar e al medem moment erne crodarent in un activism, ci se l'impression vos acquiste c'hai e hai, sta lasciare il tempo in quella situazione un accello, in us posch forzare erne.
2: Per las persumas ci fem tres o sce evenements poch bums, saia il sretrer e na volair discuorer pel solit la fosa via, o sce Christoph Reutlinger. Cul ritrer dete quel privel da sentir sulet e da cruderent in una fora senza vzair una soluzium. Lo, o sce Reutlinger, saia important da cercere giut professionil.
1: Quais er una dallas funktionslura d'un Psycholog, d'un Reverend, d'un Reverendessa, d'un Cinci Riva, appunto, pro e ci può essere quel vis-à-vis, ci appunto teidla in prima linea e ci strutturesce in una certa maniera l'ora in tal discors.
2: E forse giude quer a cattere una via or la situazione. Christoph Reutlinger ha esperienza in questo caso, in cui ci trova la ciura d'orma. Scura verenda, sai è l'erscolo cui ir intorno personalmente con la liet ci discura con el zurda di presciums ci non sono simples da di lavorir.
1: La vana er no partenare sta discussione, per esempio, colleghes, con i quali ci hanno potuto in discura, e allora, hai, es ne er no, simplemente essere umans, ci esce in un'altra per toxe, e la vana er no, pensa nostre strategie fitch personales per un po qua essere la musica per un cinotter po qua essere appunto irore la natura far sport qua eser l'altro sempre individual
2: di scuorer sur dels impissaments prover de descrivere in plez las experiences ci so fat durant evenimenti dramatics ma er cercere giut scheins bada ce nus riva da de lavorir la situazione. Per Christoph Reutlinger, importants pass per survivinger situaziums extremes. Nabiter catastrofes o accidents, ma er illa vita privata.
0: Florin Juan, o podie discuorer col reverende de Velsot, Christoph Reutlinger. Scuches val melder intorn, se so appunto vis o udia o schön eveniment trist, inus rive de dir intorn o se bein culs impisamainz illes impressions. Todas tips ed elce, da esus in schnell erinchenotet, nus online syn rtr.ch.

Depeche Mode con Enjoy the Silence. E per cui tagereia USA. In 7 minuti is les 6. Gi vis a tutti in Cina bella e pacifica saira. Al microfono per vos dera Natalia Diller, Stebein e fin da meme.

0: RTL, il dì in sovrista.
1: Las novitats della sonda. Mis nomis Florin Claluna, buonasera. Al timun del comune de Sel, in Engiadinota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunal, pels prossims trais ons, e la cif centidees vus. Sia concurrenta, la presidenta actuala, Barbara Eschmacher, a cif B73 vus. Christian Moili ha fin già experiencia in quel post, fin già del 2009, fin 2020, dire il capo comunal. Sper il capo, alla radunanza comunale da Sel, ire letta Yves Reich, sco vicepresident, e trais ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici comincia il prüms schner e va trais ons. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'engiadinaisa Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai a Swisski comunicà. In quella funzione lascia ella rinforzare il sport de biathlon in tutto il mondo a modo persistente, sia le esperienze o del mondo de finanzas siano una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione es attualmente er vicepresidente de Swisski. Sper Tamara Wolf ist Selina Gasparin, nüde eletta in un comité technik. Quell ist tanterota responsabel per il svilup delles regles per concurrenzes de biathlon. Cici ha un conto pola banca da posta e a 8:30 guarda sul e-banking, a probablemente trat in sil. Durant verdus ures museva la postfinans po tot ils contos su la cifra nulla. Scoccia l'agentura de novitats, chisten STA scriva, dire quai un sbagl tecnic. Intant funziona tot der c'è e dels raps si ener tot a pezzere stats sul conto. Ed amo un sguardo in questa sera. Oz vengono surdati a Losanna als premis svizzers de musica. Ed un de ques va d'una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö ven onorato d'un premi ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica, contemporanea e va a sco un dels più ferms actors svizzers in quel ciomp. Cici nana amo mai do diades, su un rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant de dots ed amai, je vi giamo una bella sera.
2: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: RTL, il dì in sovrista.
1: Las novitats della sonda. Mis nomis Florin Claluna, buonasera. Al timun del comun de Sel, in Engia di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunal, pels prossims trais ons, e la tschuif centidesch vuschs. Sia concurrenta, la presidenta actuala, Barbara Eschmacher, a tschuif B73 vuschs. Christian Moili ha finge experiencia in quel post, finge del 2009 fin 2020, dire il capo comunal. Sper il capo, alla radunanza comunale da Sel, ir eletta Yves Reich, sco vicepresident, e trais ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici cumainza il prüms schner e va trais ons. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'engedinaisa Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quae a Swisski comunica. In quella funzione lässt sie ella rinforzare el Sport de Biathlon in tutto il mondo a modo persistente. Sie es experiences oder del mondo de finanzas seien una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione es actualmente er vicepresidente de Swisski. Sper Tamara Wolf ist Selina Gasperin, nüde eletta in un comité technique. Quelle ist anterota responsabel per il svilup delle regles per concurrenzes de Biathlon. Chi ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzdì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto un sigl. Durante 2 ore museva la postfinanz per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novitats che in STA scrive, dire quai un sbagl tecnic. Intanto funziona tutto c'è e il raps si è nero tutto a pezzo restato sul conto. Ed è un sguardo in questa sera. Oggi vengono sordati a Losanna als premis svizzers de musica. Ed un de quest va di una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö vien onorato con un premio ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica, contemporanea e va a sco un dels più ferms actors svizzers in quel jump. Ci cinna a momento di ades su un rtr.ch da una piccola selezione de des. Tant da dots e da mai, ci vediamo una bella sera.
0: Una bella sera da RTR, con musica svizzera.

0: bien. RTR.
1: Per vus al puls de la musica.
2: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciver ja scola vita.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, ed audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza indumbrai.

Mau a cavau sü tunnel, s'esse schluitaus vidò, s'e centaus en in corridor. Navenda l'os, s'e ruschnaus, sul planciu en in bogn. A in quel modo, il fracau o in ghiutter, dius giù alla canalizzazion. L'os e lustras caccan iard, tenua in al flat, ruschnaus atras. O da quai ror, e giù è la mar.

Minchu Tuan, da Luisa Famos. Minchu Tuan da Nouf au Nasch. Curciau pos leger e la clarità da mes settember, dir adiau a mia tristezza ci parta cul svol dals ucels strivlan la lingia alba dal ciel. U Tuan, masta giun, impla mes öls cun tia lüm.